nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna

Ti vuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita. Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio King 2000, la tua musica. Radio King 2000, sempre con te. Radio King 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Yeah, maybe.
1: Okay.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: you know, you're one of my kind.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.

This way, please.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui a Via Vivaio 7, dove c'è il dialogo nel buio, dove abbiamo dei ragazzi che si presentano. Allora diamo il microfono al primo, che gli diamo il buongiorno. Buongiorno a
3: Marta.
0: Marta, allora presenta i tuoi amici di classe, passagli loro il microfono, che danno il loro nome. Marta.
4: Io sono Carlo.
0: Carlo.
5: Io sono Federico.
0: Federico.
6: Io sono Giacomo.
0: Io Giacomo.
7: Io sono Beatrice.
0: Beatrice. Martina.
8: Io sono Martina.
3: E io sono Namallo.
4: E io sono Namallo. Allora, la domanda che facciamo a tutti quanti voi è la stessa che in genere facciamo, ogni tanto cambiamo. Secondo voi il momento più antipatico di questo viaggio al buio che dura un'ora qual è?
3: È stato quando siamo andati nella città.
4: Ah, dici sempre il tuo nome.
3: Prima Marta.
4: Marta, perché gli ascoltatori non si ricordano. Poi, quindi quando sei andato nella città? Vediamo qualcun altro?
5: Per me è quando siamo stati sul ponte che si è mosso. Sono Carlo.
4: Carlo, perfetto.
6: Io Federico e anche per me nella città.
4: Nella città, poi.
3: Io sono Beatrice, anche per me nella città, perché comunque mettersi nei panni della persona non vedente
4: è un problema.
3: E pensare a quella situazione.
4: Certo.
3: Un po' avanti, complicato.
5: Avanti, io sono Giacomo, sì. E anche a me nella città.
4: Nella città è il momento più dolente. Poi?
7: Io sono Martina, anche a me nella città.
4: Ancora avanti?
8: Io sono Emale, anche per me la città.
4: Anche per te la città. Avete detto tutta la vostra l'opinione. Adesso vi faccio una domanda io. Secondo voi il non vedente, dove c'è molto spazio, si trova a proprio agio, oppure si trova meglio dove c'è poco spazio, dove si può orientare meglio? Si trova meglio negli spazi enormi o no?
3: Allora, secondo me, Marta, si trova meglio negli spazi più piccoli,
4: sì.
3: Perché comunque c'è meno spazio, quindi
4: percepisce gli ostacoli.
3: Percepisce meglio.
4: Secondo voi il muro è importante per un non vedente?
3: Molto, sì.
4: Perché il non vedente segue i muri col bastone e soprattutto se ci parcheggiano i monopattini, biciclette e motorini, noi non vedenti abbiamo grosse difficoltà. Un'altra domanda che voglio farvi è la seguente. Secondo voi i non vedenti sono uguali agli altri?
6: Federico?
4: Sì.
6: Allora, secondo me no.
4: Sì.
6: Però solo in senso del vedere, perché comunque siamo tutti uguali alla fine, non c'è distinzione.
4: Però secondo te nella vita sociale, dobbiamo parlare da uomo a uomo in questo caso, hanno qualche svantaggio in più, no?
6: No, perché alla fine è solo la visione che... Cioè, nel senso, non sei diverso da me, anche
4: quello
6: se
4: sicuro.
6: Hai una disabilità della visione.
4: Ecco, però lo diciamo sinceramente. Io quando ero ragazzino, alla vostra età, terza media, innamoramenti, altre cose, mi ricordo che con tutte le mie amiche che mi si innamoravano, dice: ma sì, ma tu sei bravo, sei carino, però possiamo essere amici. Quindi dobbiamo anche certe volte essere realisti. Non lo diciamo semplicemente perché è la realtà certe volte. Poi effettivamente capita anche che ci sono tanti non vedenti che sono sposati, anch'io sono stato sposato, eccetera, eccetera. Però in realtà un po' di svantaggio c'è, e questo bisogna dirlo e ammetterlo. Io sono il primo ad ammetterlo, che abbiamo degli svantaggi rispetto alle altre persone, come rispetto a altre disabilità. Allora, avete qualche altra domanda da fare sulla disabilità, ragazzi? No, avete tutto chiaro, quindi gli spazi. Bene, allora io a questo punto direi che vorrei che tornaste al Dialogo nel Buio, anche perché il vostro accompagnatore Giuseppe è un pianista, anche io sono un pianista, ogni tanto facciamo il piano bar di sera verso le 18, magari negli anni prossimi ci beviamo un caffè insieme suonando, e al 3-2-1 vi dirò viva, dite tutti insieme viva Dialogo nel Buio. Allora 3-2-1
9: Dialogo nel Buio.
4: Grazie, alle prossime, ragazzi.
6: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, il dialogo nel buio l'ha fatta padrona e anche oggi siamo qui con una classe di scuola media e ce la facciamo presentare da...
2: Giulia.
1: Giulia, la tua classe di scuola media è una media di?
2: Prima media.
1: Una prima media di che città? Di che...
2: Meina in Piemonte.
1: Meina in Piemonte, hai capito. Quindi siete venuti qui col treno, con l'autobus?
2: Come sì, col treno siamo
1: col
2: venuti.
1: Col treno, quindi per arrivare qui avete fatto Milano Centrale, poi dove siete scesi? A Novara, dove siete scesi?
2: No, abbiamo fatto Dermelletto,
1: sì.
2: Poi...
1: E poi paesi
2: inizi. Siamo scesi a Porta Garibaldi.
1: Porta Garibaldi, quindi Milano Porta Garibaldi. Bene, allora, passaci anche i tuoi compagni con il loro nome. Vieni il prossimo, ecco il secondo, vai.
3: Mia,
1: secondo Mia, terzo. Poi abbiamo, mi pare, il terzo amico che viene. Chi è?
4: Ethan,
1: quarto. Poi l'ordine non ha importanza.
4: Letizia
1: e infine l'ultima persona.
4: Anita.
1: Allora, la domanda che vi faccio: vi siete divertiti o annoiati in questo dialogo nel buio? Ognuno risponde dicendo sempre il proprio nome.
2: Sì, allora, ci siamo divertiti.
1: Tu sei?
2: Giulia.
1: Allora, Giulia, sei divertita. Dove ti sei divertita in particolar modo?
2: Nella stanza dove c'era la motoretta e i frutti.
1: Ah, dove c'era il traffico, dove c'era il
2: sì.
1: Mercato. Che frutto hai riconosciuto tu, Giulia?
2: Il cavolo,
1: sì.
2: La mela, il limone, il mandarino.
1: Quindi insomma hai fatto la spesa praticamente.
2: Sì.
1: Bene, passiamo il microfono a...
3: Mia,
1: tu dove ti sei divertita, Mia, di più?
3: Anch'io nella strada e quello con la natura, il parco.
1: Ah, nel parco. Tu hai riconosciuto qualche pianta?
3: Il rosmarino, poi abbiamo visto...
1: Hai sentito anche l'odore
3: l'alloro.
1: Del caffè? Hai sentito anche l'odore del caffè?
3: Sì.
1: Ah, hai capito, anche l'odore del caffè. E invece, hai trovato per caso nella stanza una chitarra senza corde?
3: No.
1: Non l'hai trovata, si vede che non ti è capitato sotto mano. Un telefono per caso?
3: Sì.
1: Un computer?
3: Sì.
1: Anche il computer. Bene, allora passaci un tuo amico, una tua amica, vediamo chi c'è adesso. Allora, eccoci qua. Chi viene adesso? Un
4: attimo.
1: Itam. Allora, tu invece, come è andata questa passeggiatina? Ti sei divertito sul ponte tibetano quando...
4: Sì.
1: Hai avuto paura di cadere nell'acqua per caso?
4: No, perché ho trovato una ringhiera.
1: Ah, hai trovato una ringhiera, ho capito. E invece al bar com'è andata?
4: Al bar?
1: Sì, ci sei stato nel bar. Hai bevuto qualcosa?
4: Sì.
1: Cosa hai bevuto? Sentiamo.
4: Coca-Cola,
1: ah, vabbè, questa... ma la Coca-Cola, eri convinto che fosse Coca-Cola? Perché qualcuno dice che nel buio i sapori non sono gli stessi, è vero?
4: No, era
1: Coca-Cola, quindi sì, non sei stato fregato praticamente.
4: No.
1: Bene, sentiamo la voce di ancora, ci manca...
4: Letizia,
1: allora Letizia, invece per te com'è andata questa passeggiatina?
4: Benissimo, è stata bella.
1: Sì. Molto. Il momento più bello qual è stato?
4: Quello della strada che l'ho fatto con Mia.
1: Ah, hai fatto la strada mia, vabbè. Letizia e Mia, sentivate le macchine, la marcia, i rumori del traffico, sì?
4: Sì, sì, sì.
1: Ecco, però poi siete arrivati. E tu invece per il bar come è andato?
4: Bene.
1: Hai bevuto?
4: Coca-Cola.
1: Anche tu Coca-Cola, bene.
4: Sì.
1: Allora, io adesso vorrei sapere da voi se avete fatto delle domande alle guide e se invece, oltre alle guide, volete fare una domanda a me personale, insomma, che vi sto intervistando. Volete sapere qualcosa di me?
4: Dal microfono?
1: No, sì, sì, una domanda, insomma, che ne so, le mie, qualcosa sulla disabilità visiva, non lo so, una domanda che volete fare a un non vedente. Chi è che la vuole fare?
3: Non ha sempre paura di magari andare contro qualcosa o tutto il resto?
1: Tu sei?
3: Mia,
1: abbiamo paura di andare contro qualcosa, però purtroppo come voi avete avuto il bastone, anche noi lo usiamo, il mio bastone è qui, vedete un po' accessorato il mio perché ci sono un po' di cose a sto bastone, perché in mezzo alla strada è difficile poter muoversi, però comunque bisogna muoversi. Io sono un non vedente non dalla nascita, fino a 10 anni ho visto un poco, quindi per esempio ricordo i colori. Se tu mi dici oggi c'ho una maglia blu, io la vedo la tua maglia blu. Come c'è la maglia?
2: Blu.
1: Ah, ci ho preso allora, vedi un po'. È stato un caso. Allora, qualche altra domanda, qualcuno? Vediamo.
2: Lei riesce a riconoscere subito una cosa se la tocca dopo un po'?
1: Una cosa in che senso? Se tocco un animale, se tocco
2: una cosa in generale.
1: Oddio, sì, devo toccarla per poterla riconoscere, ma ci vuole del tempo. Spesso i disegni noi non vedenti non riusciamo a riconoscerli molto bene, perché a meno che non li abbiamo visti, poi si riconoscono. Però in genere sì, le cose le riesco a riconoscere. Molto bene conosciamo l'alfabeto Braille, quello che scriviamo e leggiamo. Per la domanda, anche tu, come anche le altre classi. Ancora qualcuno una domanda? Se no ce ne andiamo perché il tempo è quasi tiranno. Chi ha una domanda ancora per...
5: Ma se...
1: Tu sei?
5: Ethan.
1: Ethan, dimmi se...
5: Se sei in un posto spazioso, come fai a orientarti?
1: Guarda, questa è una delle domande più belle che non ho mai avuto. Tu sai che i non vedenti non sanno andare dritti.
5: Ah.
1: Quindi più c'è spazio e più per noi è difficile camminare. Invece il non vedente, dove trova un muro, si attacca col bastone e cammina. Poi purtroppo le persone un po' incivili ci mettono le motociclette, le biciclette, i monopattini, e per noi spesso andiamo a sbattere anche con la costola alla motocicletta. Complimenti per questa, una domanda addirittura da ragazzi da liceo. Allora ragazzi, io a questo punto vi devo salutare perché il tempo è finito, però contiamo fino a 3, 3, 2, 1, insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
6: Viva dialogo

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, vi auguro un buongiorno. Anche quest'oggi siamo al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7 a Milano e oggi abbiamo una professoressa di francese. Buongiorno professoressa Lella. Lella professoressa, e come va? Tutto bene?
2: Molto bene, grazie. Molto bene. Bellissima giornata.
1: Bella giornata e c'ha dei bei ragazzi qui che sono stati a fare l'esperienza del Dialogo nel Buio. Vuole dire i nomi o vuol far sentire le voci dei ragazzi?
2: Assolutamente, passo loro il microfono così si presentano.
3: Vai. Ciao, io sono Leonardo, ho 12 anni e vivo a Maina in Piemonte.
1: Maina, bene. Mi piace questa presentazione. Avanti, il prossimo.
4: Ciao, io sono Mattia e ho anch'io 12 anni e mi piace giocare a Maina e mi piace giocare a calcio e vivo a Maina.
1: Bene, questo è ancora più descrittivo. Avanti, il prossimo.
5: Ciao, io sono Kevin, vivo a Maina in Piemonte e abito a Maina.
1: E anche tu hai 12 anni, credo.
5: No,
1: 11. Avanti, il quarto.
6: Buongiorno, io sono Tommaso, ho 11 anni, abito anch'io come loro a Maina.
1: Tu che sport fai?
6: Scio verso dicembre-gennaio.
1: Ah, beh, certo, ad agosto bisogna andare solamente all'estero per sciare. Bene, allora a questo punto la domanda che vi fa la vostra professoressa di francese, gliela fa in italiano?
6: Manca ancora uno.
1: Ah, manca un ragazzo.
7: Sono Enea.
1: Ah, grande. Enea.
7: Mi piace stare in casa oppure uscire fuori.
1: Sì. E anche tu hai 12 anni, giusto?
7: Sì, no, ne ho 11.
1: 11, sì.
7: E quindi mi piace leggere fumetti, manga
1: e... ragazzi, è una presentazione molto bella questa qui. E adesso la professoressa di francese vi chiederà in francese qualcosa.
2: Si vuole che parli in francese? Allora, come si è passato? Come state? Come è andata oggi?
8: Bene. Beh, però, sarebbe da rifare.
1: Vabbè, però rispondiamo in italiano per gli ascoltatori della radio. Allora, uno alla volta, dite sempre il vostro nome e raccontate com'è andata l'esperienza.
9: Sono Leonardo, è stata molto bella, sarebbe da rifare perché alla fine questa esperienza è da fare.
1: Sì.
9: Ed è bello sembrare che anche noi siamo ciechi.
1: Ecco, immergersi
7: per me è stato molto bello.
1: Sì.
7: È un'esperienza sicuramente da rifare, che consiglierei a chiunque.
1: Sì.
7: E basta.
1: Il punto più bello?
7: Passo
1: il microfono.
7: Passo il microfono a Kevin.
1: Kevin, vai.
10: Per me è stato molto bello, soprattutto la esperienza da ciechi, e mi è piaciuto molto il bar.
1: Ti è piaciuto il bar? Cosa hai bevuto?
10: La Coca-Cola.
1: La Coca-Cola, bene.
10: Passo il microfono a Tommaso.
1: Tommaso, vai.

0: Bisogna farlo almeno una volta nella vita.
1: Sai che mi piace molto questa tua descrizione, come i ciechi vedono nella realtà, perché tu sai che noi non vedenti non è che diciamo ci sentiamo domani, non è che a te ti dico ciao ci sentiamo domani, ci vediamo domani. In realtà noi a nostro modo vediamo. Complimenti per questa tua osservazione. E a questo punto mi pare che non ci sia più nessuno.
0: Passo no, il ci microfono a Mattia.
1: Ah, Mattia, vai Mattia.
2: Ciao, a me è piaciuto molto il bar, l'esperienza della strada, le strisce e la frutta e verdura.
1: Sì.
2: È bello perché sembra di essere un cieco e comunque capiamo la loro vita e quanto è difficile.
1: Ecco, sembra di essere, perché fortunatamente non lo siete e non dovete esserlo, e soprattutto ci deve essere molta diciamo prevenzione. A ogni minima cosa dovete essere dall'oculista per evitare che qualcuno possa purtroppo diventare come noi, perché bisogna vivere al meglio. Allora, avete delle domande da fare ancora sulle problematiche?
3: Io ne ho una.
1: Sì, Nenea, dimmi.
3: Di sicuro tutto è più difficile.
1: Sì.
3: Ma vi sentite sempre pronti a quello che farete domani?
1: Diciamo che nello stesso senso noi abbiamo le stesse paure che avete voi. Pronti o ci si sente o bisogna sentirsi per forza pronti, perché comunque dobbiamo vivere, quindi anche noi abbiamo le nostre paure, le nostre...
3: si continua sempre.
1: Molto bene. Domanda ancora da qualcuno?
4: Sì, io sono Mattia.
1: Sì.
4: E ho una domanda interessante.
1: Sentiamo.
4: Come fate voi a... voi vi sentite persone normali o differenti agli altri?
1: Allora, questa è una domanda da università, ragazzi. Ci sentiamo persone normali, però purtroppo sappiamo che siamo differenti dagli altri, perché comunque in tutte le cose dove noi cerchiamo comunque di fare qualcosa dobbiamo purtroppo tante volte avere degli aiuti, perché non sempre possiamo fare tutto da noi, ecco. È inutile che si dice che il non vedente basta, ha le sue difficoltà nel muoversi, nell'approccio anche nella vita naturale, nella vita sentimentale, in tutte le cose il disabile visivo, come tutte le altre persone che hanno una disabilità, hanno delle difficoltà maggiori, e purtroppo bisogna capirlo che è vero, non dobbiamo nasconderci dietro a un dito.
4: Ok, grazie.
1: Questa è una domanda veramente intelligente. Qualcuno, una domanda ancora se ce l'ha qualcuno, altrimenti salutiamo tutti quanti insieme.
4: Nessuno, va bene.
1: Nessuno. E allora al 3, 2, 1 ragazzi diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
5: Viva dialogo nel buio!
3: E un saluto da tutti noi.
5: Ciao.
1: Grazie.
3: Da Meina.
1: Salutiamo mai tutti.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
3: Alla prossima.
1: Alla prossima.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scuola che ce la presenta. Chi di voi, ragazzi?
2: Maria.
1: Maria, che scuola è intanto?
2: È una scuola che si trova a Rho, sì. ci chiamiamo Clemente Revola.
1: Sì.
2: Noi veniamo dall'istituto...
1: Qual è intanto?
2: È una scuola che si trova a Rho, sì. ci chiamiamo

0: Forse quando c'era tipo la natura, non riuscivo a camminare e ho sbattuto contro una pianta tipo 3 volte consecutive.
1: Bene, e invece sentiamo gli altri.
2: Allora, per me forse il ponte tibetano, se così vogliamo chiamarlo, quello che si muoveva.
1: Ecco, e tu che... sei?
2: Anastasia.
1: Anastasia, il ponte tibetano. Andiamo avanti con il prossimo.
3: Io sono Aurora, sì. E secondo me il, diciamo, la parte più traumatica, mettiamola così, sì, è stata l'inizio, che è proprio buio totale, non si vedeva niente, quindi è
1: passare
3: tutto nuovo,
1: dal,
3: diciamo, dalla luce al buio.
1: È stato un momento così.
3: Quindi...
1: Ma tu la notte dormi con la luce accesa?
3: Sì.
1: Ecco, va bene.
3: Sì.
1: Andiamo avanti, il prossimo.
4: Ciao Sofia.
1: Sofia.
4: Allora, sicuramente è un'esperienza molto che mi è piaciuta molto. Sì. L'unica cosa, sì, come ha detto Aurora, forse iniziarsi ad ambientare, che è molto difficile. E anche perché anche magari quando la notte stiamo al buio comunque c'è sempre qualche luce,
1: qualche barlume, invece oggi era proprio al buio,
4: proprio
1: buio pesto.
4: Esatto.
1: Buio. Perfetto, ancora un altro. Chi è rimasto?
5: Io sono Riccardo.
1: Riccardo.
5: E per me la parte un po' più, non so come dire,
1: più imbarazzante, più...
5: Sì, è quando all'inizio sono andato a sbattere contro al muro, mentre camminavo anche abbastanza veloce.
1: Bene, andiamo avanti con il prossimo.
6: Ciao, sono Simone.
1: Simone.
6: E per me il momento più difficile è appunto ambientarsi dalla luce al buio.
1: Sì. Quindi è stato questo il momento più difficile. E mi pare che abbiamo interrogato tutti?
7: Sì.
1: Allora, invece volete interrogare me su una domanda che magari avete fatto alla guida? Che, come si chiama la vostra guida?
7: Si chiama Simone.
1: Anche lui Simone. Volete fare una domanda a me invece per quanto riguarda sempre la disabilità visiva oppure una curiosità sui non vedenti? Magari vedete un non vedente per starci, ma gli chiedere questo, questo e quello. Però poi magari se mi risponde, se non mi risponde. Avete qualche domanda?
3: Sei ipovedente o non vedente?
1: Allora, il non vedente va dallo zero assoluto, io sono quello 000, ho perso la vista tanti anni fa, nel 72 con un glaucoma congenito iniziato a 6 mesi e poi terminato nel 72, quindi sono proprio non vedentissimo.
3: Ok, ok.
1: Altre domande?
6: Ciao, sono Simone, la mia domanda per te è come hai iniziato... con la radio?
1: È stata una passione che avevo già da bambino, e oltre a essere un musicista, quindi vi invito, se volete venire ogni tanto, anche il sabato sera abbiamo anche i cocktail al buio e potrebbe capitare anche che mi trovate sui tasti ogni tanto. E è iniziata da bambino perché scimmiottavo le hit parade, le altre cose, e da allora ho iniziato a fare radio e ancora oggi sono qui, che ogni mattina, anche in questo caso con il ballo di Beppe che facciamo alle 10 del mattino su Radio RVD, ma alle 4:30 di mattina su tante altre radio, dopo vi do un bigliettino e l'altro, iniziamo un programma che si chiama Non è mai troppo presto, che inizia dalle 4:30, alle 7 fa compagnia alle persone che si svegliano presto la mattina. Bene, ancora domande? Forse
3: sì, no? Io sì, sono Aurora e volevo domandarti se hai mai subito bullismo per questo.
1: Sì. Lo ricordo ai tempi, più che altro all'asilo, quando io ero, mi chiamavano senza occhio, occhio storto, perché comunque capivano che mi muovevo male, e purtroppo sì, il bullismo c'è stato e c'è stato sempre, quindi... Però fortunatamente c'era qualcuno che mi difendeva, anch'io ero uno abbastanza che si dava da fare, quindi ho cercato di reagire. Bellissima domanda questa, molto attuale oltretutto. Bene ragazzi, se non avete altre domande?
3: No.
1: Allora insieme vi saluto e contiamo fino a 3, da 3, 2, 1 e diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie, a presto ragazzi.
3: Grazie.

Il gallo è accaldato. Sì, amici radioascoltatori, giù dalle brande, è vero che sono trascorse le 5 da qualche istante di Savid International Summer Edition, ma insomma la prossima settimana torna il gallo, quello normale, canonico, col gallo di Simone e il grande voice over.

e annuncia appunto l'inizio del nostro appuntamento insieme. Allora, amici, oggi è giovedì, e io prima di darvi veramente il buon weekend, è il momento di tenerci compagnia per i prossimi minuti. Grazie Giuseppe, quindi, per la linea. Adesso dagli studi umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, tocca a me, buongiorno ragazzi.

Buongiorno a tutti, oggi è San Roberto Bernardino, vescovo e dottore della Chiesa, ma facciamo anche gli auguri ad Idegarda. Questi nomi io veramente non ne conosco assolutamente nessuno. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Tempo Zero Everyday, il penultimo giorno prima della conclusione stagionale estiva di Tempo Zero, i format formato Summer Live, forma, formato, gioco di parole. Buongiorno a tutti da Milano, poi un saluto a voi da Montellone, Torvieto, Roma e Grosseto. Noi siamo prontissimi, Giuseppe sei pronto? Noi ci ascoltiamo il primo pezzo musicale di oggi, poi Case History, tanti argomenti, grazie ancora per... I complimenti di ieri e insomma anche l'analisi che abbiamo fatto. Sono stato veramente molto contento, anche perché le serie televisive, io sono un appassionato di serie, sono un seriale, e abbiamo un po' affrontato la storia dietro la cinepresa. Ecco, amici miei, buongiorno ancora a tutti, colazione gratuita come sempre nel nostro bar trend Tempo Zero Everyday, dai che si va.

Oggi è giovedì 17 di settembre. Oggi nel 1787 viene firmata la Costituzione degli USA. Quindi dopo ovviamente l'unione degli USA, degli States. Alessandro Siani oggi compie gli anni 1975, ma anche Annie Berchtold 1931, Anastasia 1968. Joe Bastianich 1968 per i intenditori di cibo, ma anche per chi segue appunto la TV cucinata. Simona Gioli 1977, Paolo De Sceglie a livello sportivo 1986, Alberto Sol 1988. Mentre amici radioascoltatori, per tutti voi che compite gli anni oggi, veramente infiniti auguri.

L'apertura delle scuole in questa settimana di settembre, ormai, voglio dire, tutti dietro i banchi di scuola, Mi raccomando, non iniziate a fare salina, non iniziate a bigiare o fare sega a scuola perché io sono lo zio, lo vengo a sapere in tempo zero. Ecco, lasciatemi la battuta. Voglio però portarvi in un istituto scolastico di Milano, all'indirizzo del MOF, Modello Organizzativo Finlandese, nell'Istituto Comprensivo Statale di Simona Giorgi di Milano, in Viale Brianza, la prima scuola pubblica della città ad abbracciare ufficialmente questa sperimentazione pedagogica, il progetto che è supportato con un comitato scientifico dell'Università appunto di Milano Bicocca e da una rete nazionale di scuole. Quindi capofila appunto ripensare alla rieducazione della qualità sociale, quindi della scuola stessa, con gli spazi. Pensate che viene superata la classifica scenario della classe, della scansione oraria matematica, quella dei 60 minuti, poi dipende ovviamente anche dagli istituti, a volte sono anche 50, magari in alcuni casi anche 45, ora non so se c'è ancora, però insomma una media di 60 minuti, un'ora di storia, un'ora di inglese, un'ora di scienze, un'ora, scandita dalla campanella. Le discipline vengono invece aggregate all'interno di un'unica cornice progettata ad esplorare per evitare la continua interruzione del flusso di approfondimento. La spiegazione, quindi caratteristica, dura pochissimi minuti, indicativi tra i 10 e i 20 minuti, lasciando ampio spazio alla didattica del laboratorio e al lavoro della cooperativa, dei piccoli gruppi tra i ragazzi, i bambini e più che altro dai banchi di scuola disposti a Ivisole e a Ferro di Cavallo. L'opportunità, quindi, l'apprendimento, secondo lo studio finlandese, è il consolidamento delle competenze che avvengono quasi ininterrottamente durante le ore scolastiche. I compiti a casa, se presenti, sono ridotti al minimo per preservare l'equilibrio e il tempo libero degli studenti e delle famiglie. Il modello, quindi, mette al centro la persona anziché la singola prestazione, con l'obiettivo di abbassare il livello di ansia, di stress e anche di competenze generate dal sistema tradizionale e originario della scuola che conosciamo. La sperimentazione quindi coinvolge sia classi della scuola primaria, sia della scuola secondaria di primo grado, delle medie per intenderci, avvalendosi di un personale docente appositamente formato sotto questo modello. Nel momento in cui si va a parlare del fatto che pochissimi compiti a casa per valorizzare il tempo libero, ciao, sono Pamela, uno dei primi messaggi, sono la mamma, mi piacerebbe veramente un po' che anche altre scuole, non dico tutte, dessero la possibilità ai nostri ragazzi di sperimentare. Ciao Simone, sono un insegnante e non sono molto d'accordo con questo modello, però ne ho sentito parlare. Ciao da Palmiro, sto per andare in pensione, ciao Franca, sono un'educatrice scolastica, sinceramente come tutti i sistemi di educazione dei nostri ragazzi ci sono i contro, questo sì, questo è un dato di fatto. C'è chi ha provato, ciao da Milano, a segnare mia figlia a questo istituto, soltanto che non c'era più posto. Io immagino anche per la curiosità. Cioè, non è detto, adesso non stiamo qui a sindacare sul fatto che possa più o meno funzionare. Probabilmente sì, ma sicuramente sì, però bisognerà anche capire anche come sfruttare, ovviamente, i punti di forza. Buona scuola, amici radioascoltatori, dai!

0: La prossima settimana, amici radioascoltatori, aprirò ufficialmente non il televoto, a parte che sta tornando, perché davo un'occhiata ai palinsesti di Mediaset, torna anche Grande Fratello, un po' tutto. Però no, noi non apriremo il televoto, apriremo la 15ª stagione artistica del sottoscritto, perché il format, quello nativo di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna, mi compie 15 anni e tutti gli altri così in coda. E questo Giuseppe, cioè Giuseppe, scusami, Giuseppe Cesena, ma il calo di Simone quanti anni compie? Vabbè, e ho perso il conto, va bene così. Ma ovviamente io ne compio 15 a livello artistico, magari a tornare a 15 anni. Vorreste tornare a 15 anni voi? Io non lo so mica, forse no. Amici radioascoltatori, buon weekend, la settimana prossima si va a 15 anni artistici, si va tutti insieme, buon weekend, perché io ve lo auguro prima. Come ci sentiamo martedì prossimo, il 22.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, questa è Danto Radio. Questa sera ad Artisti di Stefano Manenti, le canzoni di Madonna. Prego alla linea al conduttore.
3: Buonasera, sesta puntata di Artisti di Stefano Manenti. Che meraviglia, stasera proprio dobbiamo correre perché abbiamo 12 brani in scaletta di un artista eccezionale, come mi scrive la regia di Antonello Santoni. Veramente lo ringrazio. I brani che seguiranno durante questa fantastica puntata, perché sarà meravigliosa, coprono 3 decenni di successi, mostrando come la nostra artista, pensate un po' chi è, Radio Maria, no, è Madonna, abbia saputo reinventarsi costantemente dagli esordi pop degli anni 80, ve la ricordate, Like a Virgin? Oh! Bene, passando per la provocazione e la maturità degli anni 90, sì, 90, 90, che è sempre like a prayer, no, però fa in un altro modo, passando appunto fino alla sonorità, alle sonorità elettroniche e dance degli anni 2000. Allora, io mando subito il numero perché vi voglio sentire gasati come siamo noi gasati proprio nel presentarvi per la seconda volta per Artisti questa fantastica, fantastica artista. 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945, e andiamo ad ascoltare il primo brano, iconico brano che consacra Madonna come star mondiale. Vai regia!
4: Sono Maria Giulia da Milano, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: State ascoltando Artisti.
1: Stiamo parlando di un artista incredibile, Like a Virgin, il secondo album di Madonna, venduto, pensate, 25 milioni di copie. E pensate che il tour che nel 1985 toccò solamente, giustamente, serviva solamente gli Stati Uniti, e in questo caso è un accenno alle città principali del Canada. In questo tour proprio fu accompagnata dai Beastie Boys, che era un gruppo emergente hip hop. Ma che meraviglia, ma mica finisce solo qui, perché poi all'interno di questo album fu inserito un altro successo, che è il prossimo brano che andiamo ad ascoltare. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Into the Groove, energia pura, colonna sonora, vi ricordate di quale album? Ma certamente di Cercasi Susan, disperatamente, quanto l'abbiamo cercata questa Susan. Ed eravamo veramente giovani, come mi dice la regia, 12-13 anni, insomma, quindi... c'era quindi questa ragazza fantastica che ha veramente scombussolato l'universo, manco il mondo, l'universo tutto. 392 4597 945, stiamo trasmettendo sulle frequenze di Danto Radio, naturalmente la nostra radio web. Quindi, insomma, che abbiamo le frequenze web. Come sono le frequenze web? Sono così. Le frequenze web. Come sono quelle FM? Perché so più boomer, so vecchie. Quindi, insomma, evviva le frequenze. Queste qua. Quindi, ok. Quelle web. Allora, probabilmente abbiamo qualche messaggino, me lo voglio augurare, se no andiamo avanti. Ascoltiamo. Vai, sì, reggia, tranquilla.
2: Buona domenica sera a Stefano con il suo programma Artisti. Buonasera anche a Anto, a Dani e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Allora, Madonna, sì, è una grande cantante. Io più che altro la ricordo quando erano ragazzine le mie figlie, due delle tre. E mi è rimasta in mente una canzone molto dolce, cioè almeno così sembra a me, però non saprei il titolo. Ripeteva la parola mamma, però non, come ho detto, non so dire il titolo. Invece a me piace tanto Frozen. Ecco, se possibile la vorrei ascoltare. Grazie e a risentirci. Un caro saluto da Donatella. Ciao ciao.
3: Buonasera a tutti da Iole, sono all'ascolto e saluto tutti. Vero, Madonna è una grande artista e ha fatto moltissime canzoni molto belle e anche che fanno ballare. Questa che stiamo ascoltando fa parte, secondo me, anche della disco music degli anni Ottanta. Ciao a tutti, da Iole.
4: Buona serata Stefano, buona serata ad Antonello e Daniele Regia. Hai fatto una bella scelta per Madonna. Io mi piace molto il brano I Like a Virgin. È stato uno dei migliori brani degli anni Ottanta, forse sia per Madonna che l'ha interpretato e per tutte... Penso che tutte le persone che lo ascoltavano, è stato uno dei migliori dischi comunque degli anni 80, mi sembra l'84 comunque che l'abbia scritto. Buona serata a tutti, un saluto a tutti tanto radiosi e buonanotte, ciao. Buonanotte per quando finisce il programma, ciao.
1: Punto. Infatti stavo dicendo, Maurizio e Giusi, ma che buonanotte, qui hai voglia tu a ballare? Anzi, tutti quanti sui tavolini di casa, perché qui c'è da ballare, ma c'è anche da stringerci, e soprattutto il prossimo brano, una ballata intensa, e spero che la mia fantastica regia di Antonello Santoni abbia scelto il brano che duri veramente più di tutti a livello proprio di secondi e di minuti, ballata intensa e introspettiva che mostra la sua versatilità. E Live to Tell. Potete baciarvi. Grandi!
5: Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma che meraviglia, ma io proprio sono tornato indietro nel tempo, indietro nei capelli, ne avevo tanti, ero magrissimissimo e i miei genitori mi portavano dal medico per farmi fare le punture per mangiare, poi io ho compensato da adulto, però ecco, che meraviglia, meraviglia, meraviglia. Quindi grazie alla regia, perché dobbiamo dirlo che la compilation, la playlist di questa serata e di questa puntata è proprio di Antonello Santoni, ecco, quindi e poi vorrò aprire e chiudere una piccola parentesi senza dire l'artista, perché noi siamo sempre molto attenti agli artisti emergenti, però sappiate che c'è stato detto un no categorico, ecco, quindi non diremo chi è, però insomma, anzi, a maggior ragione, artisti di Stefano Manenti, @gmail.com, è la vostra possibilità di chiederci di fare una puntata sui vostri artisti preferiti. Quindi, dopo Live to Tell, abbiamo detto questa meravigliosa ballata intensa e introspettiva, e abbiamo un messaggio.
2: Ma non si festeggiava l'8 dicembre l'Immacolata? Per la Madonna, iniziamo stasera con artisti? E va bene, va, buonasera a tutti e buon ascolto del nostro amico Manenti. Io la manetterei, comunque va bene così.
1: Ammanettami, sono tuo. Ti piacerebbe a Marco DJ? Capito che mi scordo sempre. Comunque Marco Alex Ferrari DJ, Alex DJ senza Ferrari, insomma Alex 500, ecco, quindi lo chiameremo. Io ringrazio il grandissimo Marco. Certo, questo no, tu pensa che l'8 dicembre in realtà andremo a festeggiare l'uscita del nuovo singolo di Stefano Manenti, e insomma, che spero, no? Naturalmente Danto Radio, che fa parte, anzi, io faccio parte della loro famiglia, insomma, insieme a Daniela, ecco, magari cercheranno di sponsorizzare, ecco. Quindi andiamo avanti, perché appunto dopo il Live to Tell, abbiamo una preghiera, quindi insomma, ecco, che non c'entra niente con l'8 dicembre, perché l'8 dicembre da quest'anno in poi è solo il mio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.
2: I forti richiami spirituali e sociali fanno veramente di Like a Prayer uno dei capolavori assoluti di Madonna, addirittura anche il video, se vi ricorderete, il santo che si smaterializza, quindi anzi si materializza, perché da statua diventa un bonazzo di quelli pazzeschi, che fece molto arrabbiare la Chiesa e il Vaticano, con tanto di problemi per il tour di Madonna. Ma immaginate Express Yourself, il prossimo brano, proprio un inno a favore dell'indipendenza femminile, proprio del girl power. E quindi vai regia, ascoltiamolo.

0: State ascoltando Artisti.
1: E certamente Artisti, sono le 21:38 di questo 30 novembre 2025, ultimo giorno di novembre. Da domani cominceremo nel Danto Natale, quindi insomma sarà bellissimo questo mese di dicembre da trascorrere insieme. E abbiamo ascoltato Express Yourself e dalla regia mi dicono che c'è un messaggio.
2: Aspetto con ansia l'uscita del tuo nuovo singolo, caro Stefano, ma soprattutto aspetto la 500, perché io mo sto a piedi e quindi va bene anche la 500, la Ferrari, se mai dovesse arrivare la prendo pure, però aspetto, l'8 dicembre aspetto.
1: Aspetta assolutamente, meglio la 500 perché la Ferrari ti costerebbe tantissimo per mantenerla. Grazie per questo spot fantastico per il mio 8 dicembre, questa mia possibilità, no? di finalmente ricantare musica nuova. Ma continuiamo con Madonna, il prossimo brano è veramente un brano iconico. Vai regia, anni 90.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia Vogue, che è la celebrazione della cultura ball culture, che è una sottocultura underground LGBTQIA+, afroamericana e latina, nata a New York negli anni 60 e 70, che si basa su competizioni di danza, sfilate di moda e performance. Questa cultura si esprime attraverso le CAIS, che sono famiglie surrogate, e ball, che significa competizione in questo caso, e non palla, ecco, in cui i partecipanti gareggiano in diverse categorie per esprimersi, esistere, celebrare, celebrare la propria identità. Vabbè, ok, vi saluto, buona serata, Artisti è finita, in un contesto di resistenza alla discriminazione. È chiaro che stiamo parlando appunto comunque del mondo omosessuale, lesbo e trans e tutto il resto, ecco, insomma, quindi LGBTQIA+, quindi mamma mia, mi sono proprio documentato. So che c'è un messaggino.
2: Comunque io un'idea di Madonna ce l'ho, perché io mi sento come lei, sempre molto in vogue.
1: E te ti sentirai sempre in voga, ma io te farei vogare proprio, a remare come facevano i fratelli a Bagnale, voga, come faceva Magellano, anzi i suoi, hai capito che ho tirato fuori, cara regia, che Magellano, capito, quindi con i suoi marinai, voga. Bene, andiamo ad ascoltare un brano che ci ha ricordato la nostra Donatella del Brennero, un'atmosfera eterea e elettronica dal disco Ray of Light. Che freddo!

0: State ascoltando Artisti.
1: E dopo tanto ghiaccio e tanto freddo, per fortuna arriva sempre dallo stesso album un raggio di luce, Ray of Light, brano che segna la svolta elettronica e spirituale di Madonna. Vai regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Io devo chiedere scusa al mio collega prossimo ad andare in onda alle 10, ma ecco, ci sarà qualche minuto di che dovrà posticipare il suo programma. Chiedo già scusa e con l'occasione dedico a lui questa ballata elegante e malinconica. Vai regia.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che eleganza in questa ballata malinconica, proprio un grandissimo successo. Siamo arrivati agli anni 2000 e io devo chiedere naturalmente scusa a Livio il Giostraio, il nostro amico che dopo le 22 dovrebbe comunque condurre la giostra del gol, e ci sarà quindi per tutti gli amici, però noi abbiamo ancora qualche piccola canzone. Livio, abbi pietà di noi, insomma, il prossimo brano te lo dedichiamo a suon di music.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia gli anni 2000, dove c'è la modernità e il dance floor. E dopo music, non si può non ascoltare. Hang up, vai!

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma voi non ci crederete che siamo arrivati con 12 minuti di ritardo alla fine di Artisti. Ci siamo divertiti un casino e il prossimo brano di Madonna è spettacolare, perché è una fusione, mamma mia, di fusione che fa rima con qualcosa che finisce con one, che comunque me la prendo tutta, la fusione di country e elettronica, dove dimostra la sua continua sperimentazione. Io voglio ringraziare veramente tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Non faccio nomi, non faccio cognomi, naturalmente finiscono sempre con oni, come le fusioni, però voglio ringraziare naturalmente la mia regia, sempre precisa e puntuale, di Antonello Santoni, e ringrazio naturalmente Daniela Pecchia, ringrazio tutti gli amici di Tanto Radio e tutti gli amici che in qualche modo continuano a sostenere Artisti di Stefano Vanenti. Finisco con il nostro motto: io ascolto la radio, io amo Tanto Radio. Alla prossima settimana. Ciao, buonanotte.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Gli ultimi minuti di questa mattina, perché la registrazione che abbiamo messo di Stefano Manenti con Madonna è durata lunghissima, come al solito lui si prolunga, e quindi noi non rimangono che 10 minuti e partiamo con un brano dell'Equipe 84, L'Antisociale, un brano che sentirete bene il microsolco come gira e come questa persona fa i quattro passi per sentire, ecco, l'Equipe 84, Antisociale, L'Antisociale.

Non era antisociale invece il gruppo dei Camaleonti che proponeva un brano che si intitolava Eternità. Anzi, però noi lo ascoltiamo dall'altra, non antisociale, Ornella Vanoni, che è mancata da un po' di mesi, anzi anni, appena appena un anno e un po'. E allora Eternità, Ornella Vanoni, qui a Disabili International Radio.

È il momento adesso di Fausto Leali, con un brano che ha fatto poi successo anche a questo nome un po' particolare, Debora, e molte Debora infatti hanno quell'età del 68, quindi fate voi i conti con quante Debore ci sono in giro e che hanno un po' questa età. Allora, Fausto Leali, Debora, qui a Disabili International Radio.

la sigla, ma prima una fragolina, beh, ce la mangiamo? No, è tutta un'altra fragolina. Comunque è un brano di Donatello, Fragolina, ce l'ascoltiamo e subito dopo arriveranno i saluti anche per questo giovedì. Ciao ciao, tra un po' per i saluti.

0: mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena, avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Qui tra fate e gnomi c'è la pace, tra folletti ed elfi c'è una festa, anche silfi odorano le acace, luce dentro la rugiada fresca, piante ed animali strane specie, come nei ricordi di mio padre. Che succede sta pagina 10, se una goccia di rugiada cade? Ora gioco in mezzo alle chimere, parlo con le arpie e con le sirene, se vai sotto gli alberi e poi scavi, sotto puoi trovarci delle navi, lacrimose crescono se piangi, trasparenti petali di sali, quando

Io lo so anche tu, eri come me, io ero piccolo, nel 43, questo libro è vuoto, non ha più scrittura, fuori ancora c'è il fuoco, fuori ancora le fiamme, fuori è dittatura.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: us Russians.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Grazie.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Io che ti seguo sin da quando sei nato, tenevi un uomo ed una donna per mano. La prima volta che attraversato le strisce pedonali quasi mi risucchiavano, ma da quanto è che tu mi hai dato per scontato. Con il labiale che ti segue il tettato su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte

alla fine tu l'hai fatta di strada, ma la tua vita ancora disordinata. Mi sento come dire un po' frastornato quando correvi quei tombini, mi risucchiavano le prime volte che hai fatto l'MC. Ti vestivi meno nero di così, non mettevi quel cappuccio così convinto di essere come la tua ombra, ma stai zitto. Che scrivi male, non mi piace come mi hai descritto. Io vedo che la mia presenza non ti consola, io disegno male ma ti piace come ti ho dipinto. Perché se vedo me e dopo vedo te, vedo una cosa sola.

è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

se adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magie Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, iPation e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

Ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: protagoniste di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Topic, Alok, Inugenea. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio T.

0: 2000. Exclusive Dance Chart. Balza in the box.
1: L'abbiamo cantata, straballata durante l'estate 2026. Samurai J ci regala Flamenco Paranoia.

secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale, Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura, la musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

anche, beh, ecco la numero 4. E rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, I'll Be One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, Exclusive.

0: adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli, ben ritrovati.

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Raff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto?

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 9, qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte, quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
3: Ma come

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddy Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: I più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro, in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Bruno Risas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra.
3: Cosa

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con

0: amarti mai più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2, posti alti per Sei Febbresh. A noi piace sempre sentir parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2, parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima, felice e con un gran sorriso, ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

forte il nostro ritmo, la nostra sigla è il segnale che Estatissima è di nuovo nell'aria, pronta a stravolgere la vostra giornata con una carica di energia senza precedenti. Benvenuti a bordo da Alessandro Fizzotti, esploratori della buona musica, in questo spazio dove ogni battito è un invito a sorridere e a lasciarsi andare. Oggi vogliamo portarvi nel centro esatto, insomma, della festa, regalandovi 60 minuti di pura evasione radiofonica. Abbiamo filtrato le classifiche di tutto il mondo per estrarre solo l'essenza più pura del divertimento estivo. Non importa quale sia la vostra destinazione oggi, conta solo la colonna sonora che avete nelle orecchie e vi prometto che la nostra non vi deluderà. Siamo pronti a scatenare una tempesta di successi, pronti a farvi vibrare e a ricordarvi che l'estate è uno stato mentale che nessuno potrà mai portarvi via. I nostri ospiti di oggi, tra poco parleremo di tecnologia in collegamento con il portale di Tecno Android, Francesco Colonna in esclusiva e poi ancora il salotto di Luciano Simonelli, le sue tante notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo e le riflessioni che non mancano durante questa stagione. E ancora, ancora una volta parleremo di cultura, d'Italia, di musei, mostri e appuntamenti da non perdere con il nostro inviato Stefano Resmini, solo d'estate la sua rubrica. Ricordatevi però che se non volete perdervi il vostro Fizz, che sta perdendo la voce perché ha bisogno di ferie e le farò a breve, vi assicuro, dopo estatissima, il Fizz in the Morning e il Fizz Show partiranno da ottobre con una grandissima nuova stagione, quindi non potete mancare al nostro appuntamento radiofonico, seguiteci. Intanto fate un respiro profondo, ho bisogno di farlo anch'io. Caricate il sorriso e preparatevi, il sound di Estatissima sta per esplodere ancora.

0: Siamo arrivati all'ultimo collegamento di questa grandissima e statissima 2026 con il nostro Francescone Colonna. La sua rubrica appunto è quella dedicata, insomma, diciamolo, Tecno Estate, no? Dal mondo di Tecno Android, con tutto l'high tech che vi abbiamo portato, davvero tante novità, dai gadget alle ultime novità per i nostri smartphone, ai tablet, insomma, vi abbiamo raccontato tante cose e potete ritrovarle sul nostro podcast che è statissima.it. Francesco, eccolo qua, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Ciao Ale, buona estate, ormai sta finendo, come diceva la vecchia canzone.
0: Eh sì, l'estate sta finendo, siamo, ma noi siamo ancora qua, siamo. Dai. Senti un po', esatto. Oggi parliamo di Plant Senso, credo ovviamente un gadget dedicato alle nostre piante, no?
1: Bravissimo, oh, esatto. Vedi questo che... è veramente una figata, è un gadget veramente molto carino, è una sorta di Tamagotchi per le piante, quindi... Questa Senso, che è l'azienda che ha prodotto questo gadget, questo accessorio, secondo me l'aveva fatto veramente in maniera intelligente, perché rende, prendersi cura della propria pianta un gioco vero e proprio. E quindi ci sono questi sensori molto carini con un display frontale che vanno inseriti all'interno dei nostri vasi, ok? Ci sono varie misure, quindi è adatto a qualsiasi tipo di vaso, dal piccolo al grande, senza distinzioni, e una volta tramite l'app a fare la foto alla pianta dove andiamo a mettere il sensore, l'app riconosce la tipologia di pianta e da lì capisce anche di che cosa ha bisogno questa pianta. A questo punto, una volta che si hanno tutte le informazioni, si va a creare il proprio Tamagotchi, quindi si va a scegliere questo esserino che vivrà dentro al gadget, a questo gadget, e da lì bisognerà mantenerlo vivo. Ovviamente è una trasfigurazione della pianta, quindi ci chiederà acqua quando avremo bisogno dell'acqua, ci chiederà magari dei sali, dei minerali quando passa il tempo, per insomma la pianta avrà necessità di questi sali. Tutto questo porta poi l'utente, quindi sicuramente, a tenere sempre viva l'attenzione, no? Sulla pianta, perché comunque è molto carino, poi ci sono dei giochini, è proprio basato sul gioco, quindi rendere tutto molto giocoso per non dimenticarsi mai della nostra pianta. Con i sensori capisce esattamente lo stato del terriccio, quanto è bagnato, quanto no, e da lì appunto ci comunica tutto tramite il display. In più ci sono anche la possibilità di generare delle sorte di ricompense se facciamo bene il nostro lavoro, che poi verranno pian piano, quando si svilupperà bene il tutto, trasformate appunto in premi o comunque, diciamo, delle altre skill all'interno sempre di questo Tamagotchi. Secondo me è un'idea molto carina, soprattutto anche per i bambini, per insegnargli anche come si bisogna curare una pianta, che non è affatto male. Il kit ha un costo di 200 euro, ma perché ci sono tre, diciamo, io li chiamo Tamagotchi, ma sono tre cuori centrali che vanno all'interno della pianta, ci sono tre adattatori, quindi i tre adattatori per ogni Tamagotchi, e anche tre sensori per la luce, quindi anche in questo caso il Tamagotchi sa quanta luce arriva alla pianta e in caso ti dice spostala, non va bene, perché ha questi sensori che gli danno l'idea della postazione della nostra pianta.
0: Bello, ci piace questo Tamagotchi, grazie ovviamente al nostro Francesco Colonna per essere stato con noi, ovviamente, per tutto questo bel periodo estivo. Ci risentiremo sicuramente
1: grazie
0: alla prossima
1: voi,
0: estatissima, e allora chiudiamo in bellezza. È stato un piacere, un abbraccio grande.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, buona fine estate, divertitevi.

0: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento con il salotto del nostro Luciano Simonelli, che vado a ringraziare per essere stato con noi in queste 13 settimane, dove abbiamo raccontato davvero tante cose interessanti e che ci hanno appunto anche fatto pensare, no? Oltre e al di là della nostra estatissima. Ben trovato Luciano.
1: Ben trovato Alessandro, e ringrazio te e tutti i radioascoltatori per avermi seguito e avermi concesso, diciamo, la possibilità di condividere delle riflessioni, delle notizie così estive.
0: Senti un po', parliamo oggi di un altro tema di cui spesso si sente, no? L'educazione emotiva.
1: L'educazione emotiva, sì, perché riflettiamo un po', dico, a un certo punto viene fuori una ricerca che dice che in Italia uno su quattro è alfabetizzato alle emozioni, perché le emozioni sono qualcosa che bisogna conoscere, ma bisogna anche saper gestire, soprattutto i più restii a gestire o a saper gestire le emozioni sono gli uomini, che sono restii ad andare ad esempio da uno psicologo se hanno delle problematiche affettive. Quanti femminicidi abbiamo visto e vediamo purtroppo qui in Italia, e quanti femminicidi magari potevano essere evitati se a un certo punto questi uomini avessero sentito il dovere di confrontarsi con uno psicologo per cercare di digerire, diciamo, certe emozioni che gli creavano aggressività, eccetera eccetera. Per cui in famiglia, ad esempio, le famiglie quando educano i figli non devono minimizzare, queste sono cose, non esageriamo su questi discorsi, eccetera. Invece esageriamo, educhiamo i figli e le figlie a gestire le proprie emozioni, a dare il peso giusto alle cose, perché ad abituargli che la vita offre delle occasioni di vittoria, ma offre anche delle occasioni di sconfitte. E le sconfitte non sono una tragedia che grida vendetta, le sconfitte sono molto spesso, anzi sono sempre l'occasione per andare avanti, per migliorare. Non ti pare?
0: Assolutamente sì Luciano, assolutamente sì, e ti ringrazio anche per questa ultima puntata insieme, dove hai praticamente detto tante cose utili, no, da sapere. Riflettiamo di più, e soprattutto quando abbiamo magari dei dubbi, lo dico soprattutto ai maschietti, facciamoci aiutare, perché parlare anche con uno psicologo, uno psicoterapeuta, male non fa, caro Luciano.
1: Ci
0: aiuta a stare meglio, insomma, con noi stessi e con gli altri. Quindi, grazie a Luciano Simonelli per il nostro salotto vissuto insieme in questa grande e statissima 2026. Un abbraccio.
1: Grazie a tutti per la vostra attenzione. Ciao.

0: Allora rientriamo in studio per chiudere questo percorso meraviglioso fatto di 13 appuntamenti, appunto oggi il tredicesimo, insieme al nostro Stefano Resmini, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ben trovate tutte e tutti.
0: Allora, 13 luoghi veramente incantevoli abbiamo visitato insieme a te alla radio, no? E segnalato appuntamenti da non perdere, e ce n'è un altro da non perdere davvero, questa volta alla Venezia, alla Biennale, corretto?
1: È proprio così, Ale, perché questo ultimo appuntamento di Sola Estate vorrei appunto con voi andare a Venezia, perché in Laguna è in pieno svolgimento la 61esima Biennale d'Arte ed è un vero fiorire di mostre, di eventi, e oggi andiamo a Palazzo Grimani perché fino al 22 novembre si può vedere per la prima volta in Italia una personale dell'artista ghanese Amoako Boafo. La sua pittura è immediatamente riconoscibile, volti, corpi modellati con le dita, senza mediazione, come se il gesto fosse parte integrante dell'identità che rappresenta. Boafo, nei suoi ritratti, dipinge le figure manipolando il pigmento con le dita, un contatto diretto che sostituisce il pennello e trasforma il gesto in tracce visibili. In mostra ci sono i suoi autoritratti, che sono esplorazioni autobiografiche, espressioni di vulnerabilità e creatività che mettono in discussione le narrazioni tradizionali della mascolinità. E altre opere presenti raffigurano invece uomini, donne e coppie scelte tra le persone amiche o stimate dall'artista. Boafo ha deciso di focalizzare il suo lavoro sul ritratto di soggetti neri perché largamente sottorappresentati nel panorama dell'arte contemporanea. Queste sue opere hanno una tale forza che trasmettono individualità e presenza attiva. La maggior parte delle figure infatti incrocia lo sguardo dello spettatore, affermando così un forte senso di identità. Affascinato dall'atmosfera rinascimentale di Palazzo Grimani, l'artista si relaziona direttamente con il contesto storico e architettonico del palazzo e crea una nuova serie di opere di grande impatto e le colloca al secondo piano, creando un dialogo intrigante, a volte conturbante, tra la rappresentazione contemporanea delle persone di colore e la duratura eredità dei capolavori della ritrattistica veneziana. Una mostra che consiglio di vedere, di godere, di guardare e meditare. Una prospettiva a suo modo originale che lascia il segno, tracce materiche da introiettare per una nuova e consapevole storia dell'arte.
0: Grazie, grazie davvero Stefano per essere stato con noi per tutti questi splendidi mesi di estatissima, e alla prossima stagione, un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e alla prossima stagione, e buon fine estate a tutte e a tutti, non mi resta che augurare.

Oh, siamo qua a chiudere questa bella puntata emozionante della nostra estatissima. Ma quanti siete ragazzi e quanti mi piace sono arrivati alla nostra pagina Facebook ufficiale. Continuate ad iscrivervi, voglio vedere veramente tutti i vostri visi, anche le foto delle vacanze. Continuate anche a mandarci via WhatsApp i messaggini che ci piace tanto ricevere e ai quali rispondiamo davvero a tutti quanti. Anche le richieste musicali più imperdibili o imprevedibili, diciamocelo. Grazie ovviamente per essere stati con noi, da parte mia un grande abbraccio, ovviamente alla prossima puntata di Estatissima, sempre qua, in onda e in diretta.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Buona domenica, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: gli Houthi infiammano il Medio Oriente, l'Arabia Saudita chiede sostegno agli USA, Trump dice no e aggiunge: gli Houthi mi hanno chiamato, ma i miliziani filo-iraniani lo smentiscono. Oggi la camera ardente per Emma Bonino, in Campidoglio. A Venezia trionfa Woman Unknown, è l'unica regista donna della mostra, niente premi per l'Italia. Il Milan rimonta e pareggia in casa Lazio, il Cagliari passa a sorpresa a Bergamo sull'Atalanta, pari Genoa-Frosinone.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Jenny De Gaetano, Nicola Compagnone e Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. Alta tensione in Medio Oriente, gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli.
5: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente, gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi, di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie?
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Ehi, Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
8: Quest'estate.
23: È un dinosauro, quello.
24: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
25: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
26: Siamo nel passato.
27: Ora che facciamo?
28: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
29: Dobbiamo andare via da qui.
30: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
31: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
32: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
33: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
31: Anne.
33: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
34: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
35: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
36: Penso che non sia semplicemente una macchina.
34: Può un vuoto essere colmato?
35: Rimandalo indietro.
37: Te lo fa ricordare ogni giorno.
34: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
36: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
34: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

a tutti gli ascoltatori e in particolare a Lorenzo Speed. Buona musica da Melissa. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e in particolare a Lorenzo

Eccoci qui, allora, buon viaggio sonoro a tutte e a tutti, grazie a Elenina la Fatina, già attivissima, Melissa, tutte le amiche e gli amici che sono già in viaggio con noi in questo nuovo viaggio sonoro che come sempre trovate sul mio sito internet che vi invito a consultare all'indirizzo www.lorenzospeed.it. Oggi salutiamo anche il buon Tommy con noi in questo viaggio sonoro, salito a bordo già dall'inizio. E vi ricordo anche il mio canale YouTube dove vi invito ad iscrivervi, l'iscrizione è libera e gratuita per tutti, youtube.com/

0: Lorenzo Speed. Vai Lorenzo!
1: Ciao amici!

Attenzione allora all'indovinello sonoro. Appena finisce questo brano ne partirà subito un altro e vediamo. Ovviamente la versione non è quella originale, è rivisitata in chiave moderna, è un disco storia, vi svelo un arcano mistero degli anni 80. Vediamo chi sarà il primo o la prima ascoltatore e ascoltatrice che indovinerà il titolo e l'autore del disco in questione e vincerà una dedica, quindi una selezione musicale a vostra scelta per chi vincerà, insomma, l'indovinello sonoro di questo viaggio sonoro, ok? Quindi udite udite, attenzione, con le orecchie pronte ed attente, e vediamo anche chi ha più memoria, chi ha cultura musicale, che indovinerà appunto il brano in questione. Per le risposte ovviamente via WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Andiamo, perché la musica ci porta verso paradisi lontani. Salutiamo anche Davide DDV, sempre presente anche lui, che ci augura buona trasmissione. Grazie Davide, è un viaggione per far la rima. Trasmissione, viaggione, Lorenzone, progressione. Bello, bello questo disco, vi piace, vi gusta? Diteci la vostra, mandateci i vostri feedback musicali e non. Siamo qui per voi.

Salutiamo anche Maria Grazia Sottomarina Chioggia, presente. Allora, avete indovinato il titolo e l'autore di questo disco? Scrivetecelo via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Intanto Davide ha indovinato, bravo Davide, Davide sul pezzo, bravo Davide, complimenti.

Vediamo se qualcuno o qualcuna indovina anche la prossima. Intanto saluto anche la Gabriella. Ciao Gabri, un attimo solo che sto sistemando qui la navicella spaziale. Continuate a scriverci i vostri messaggini, un po' alla volta li leggiamo tutti. Vedo che state arrivando in tanti a bordo. Brave e bravi, complimenti. Disco storia anni 80, vi do uno spoiler e poi il prossimo invece è un disco storia degli anni 90 rivisitato in chiave moderna. Vediamo chi indovinerà titolo e autore. Tra l'altro poi saluterò anche l'autore, lo svelo, è un maschio, un uomo, e quindi poi lo saluteremo quando sarà finito l'indovinello sonoro. Forza, scriveteci, interagite 349-72-67-647 per i vostri whatsappini e telegrammini. Con Lorenzo Speed si viaggia nella musica, nella storia della musica dagli anni 80, possiamo dire dagli anni 80 in poi, ma non solo, a volte facciamo tuffi anche in ambienti ed età diverse.

E invece è arrivata la primavera dell'amore, mi piace la vostra sensibilità, ho degli ascoltatori veramente speciali, gentili, educati, non tutti però dai, la maggior parte. E Raffaele di Treviso scrive: il maestro, ciao Lorenzo, per quanto si ascolti emoziona come la prima volta. Beh, grande, il maestro uno dei miei cantautori italiani preferiti, dico sempre insieme alla mia triade magica Zucchero, Franco Battiato e Antonello Venditti, che tra l'altro ho avuto il piacere e anche l'onore di conoscere di persona. Allora, detto questo, bando alle ciance, saluto anche il Fabione di San Giorgio delle Pertiche. Vai tranqui Fabione, sappiamo che sei sempre presente anche quando non puoi essere fisicamente dei nostri, ma ci sei sempre con la tua presenza costante, quindi ti ringraziamo di cuore. E allora andiamo con questo disco, il viaggio sonoro con Lorenzo Speed continua. Io vi aspetto anche sul mio canale YouTube, youtube.com/lorenzospeed, e sul mio sito internet www.lorenzospeed.it. questo lo abbiamo ridenominato il disco meraviglia, ve lo dedico con il cuore, perché la musica per me è anche una forma di amore. Devo sempre ringraziare i miei genitori, mio babbo Francesco e la mia mamma Marilena, che mi hanno fatto innamorare della musica ancora prima di nascere, perché prima ancora che nascessi la mia mamma nel pancione ascoltava la musica classica e io sono nato e cresciuto con la musica classica, che è la musica base, diciamo, da dove nasce tutto quanto. E allora devo sempre ringraziarli. Ringrazio anche mia sorella Francesca, che mi ha dato l'opportunità di conoscere anche altri generi musicali. Ringrazio My Love. E allora il disco meraviglia è per tutti voi, perché la musica è amore, l'amore trionferà, l'amore vince sempre. Il disco meraviglia per tutte le persone meravigliose della nostra vita.

Natasha, ciao Natasha. Dai che andiamo, vi voglio carichi e partecipi. 349-7267-647, il disco meraviglia. Diteci cosa ne pensate del disco meraviglia. Forza! Esagerate, non trattenetevi. Sfogatevi, liberatevi.

0: Ciao Lorenzo Speed, dall'ultimo dei Polesani. Ti sto ascoltando, oggi non c'è Valentina, lei a casa, che ti ascolta da casa. Oggi sono qui in compagnia con mio, è venuto mio figlio da Jesolo a farmi compagnia e ho acceso, io non, è stata Valentina a dirmi che ci sei perché non mi ha ricordato. Ti mando un abbraccio, un saluto e mando un bacione a Valentina. Buona convalescenza. Ciao Lorenzo Speed, mitico, nel tuo viaggio sonoro dalle alture del Polesine, nonno Piero, ciao!
1: Bene, arriva un feedback positivo, Anna Maria dice il disco meraviglia è fantastico! Concordo, il disco meraviglia mi dà un'energia incredibile! Mi sento unito a tutti voi, vi abbraccio sonoramente con la musica nel cuore, con amore.

attenzione alla prossima, oggi vogliamo esagerare. Vediamo chi indovina titolo, autore, un disco cantato in italiano. Vi do già una dritta per la gioia della nostra Stea d'Oro, Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia.

Dai con gli sms 349-7267-647, WhatsApp e Telegram, meglio degli sms, ho sbagliato a parlare, scusatemi, chiedo venia. E allora, senti qua.

0: Ciao, Lorenzo, sono con la nonna e sono Gioele.
1: Ti sto ascoltando.
0: Ti sto ascoltando nella radio.
1: Grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, Lorenzo. Quando che parla, se cosa un po' di timore. Va bene, dai, ciao, senti, ciao, grazie per la compagnia, ciao.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Allora, questi sono Gioele ed Elena di Rossano Veneto. Grazie ragazzi, si emoziona, è normale, è giusto emozionarsi, è questo il bello della musica, della radio, che fa emozionare le persone. Quindi emozioniamoci insieme a Tempo di Musica. Mandateci anche voi, come Gioele, Elena, Piero e tutti gli amici che vogliono farlo, i vostri contributi vocali e non, via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Ancora Manuel scatenato direttamente da Arzignano, che ci sta mandando una miriade di messaggi. Dice: complimenti, bellissima musica, volevo dedicare una canzone a tua scelta per Elisa. Per Elisa, anche rispolveriamo la musica classica. Allora, ciao Manuel, Arzignano, Vicenza, per favore, grazie. Ok, allora questa la dedichiamo ad Elisa e Manuel, i nostri amici sposini, da tanto tempo in nostro ascolto. Senti qua.

È arrivato anche il Nico di Rubano che voleva salutare la classe 1972 e anche Monica. Va bene, salutiamo tutte le classi all'ascolto, in particolare da parte di Nico di Rubano, la classe 1972. Grazie Nico, Nico ciao!

Come sempre presente anche Dunia, mamma croata Mela Cotogna. Ciao azzurra, azzurra come il cielo limpido dove volano anche

E allora Dunia vi saluta tutte e tutti, dice buona trasmissione a te, a tutte le amiche e a tutti gli amici in ascolto, e ti facciamo compagnia nel tuo viaggio sonoro. Grazie, apprezzo tantissimo. Allora continuate a farmi compagnia con i vostri messaggini, che potete inviare come sempre via WhatsApp e o, se preferite, Telegram, o entrambi al 349 7267 647. Spero vi piaccia questo viaggio sonoro, voglio cullarvi con queste melodie, dolci che ci portano verso orizzonti lontani. Probabilmente diteci cosa ne pensate, ma dateci i vostri feedback ai numeri che vi ho appena indicato.

Saluto anche il Felix, il Franchino e la Paprika dal Friuli Venezia Giulia, che ci seguono spesso e volentieri, ci mandano anche dei vocali, quindi li ringrazio di cuore. Saluto Francesco Urru, Villa Urbana, Oristano, Sardegna.

Salutiamo anche Tiz che scrive, non so a cosa si riferisse, progressive rock anni 70, forse il suo genere musicale preferito, ma sono diversamente giovane, ci scrive. Va bene, grazie allora anche di questo tuo contributo.

Ok, la Gabriella mi ha ritelefonato per risalutare anche le persone che ha conosciuto, quindi Dunia, Lana di Breganze. Poi mi sono già dimenticato l'altro nome. Va bene, dai, comunque vi saluto a tutti e tutte. Brava la Gabriella che ha sempre un pensiero per i bambini del mondo. E allora viva i bambini del mondo che sono il futuro, e i bambini del mondo dedichiamo il prossimo disco. Intanto restate con noi e continuate a scriverci. Ricordo sempre il numero via WhatsApp e Telegram, o anche SMS se preferite, 349. Infatti sono arrivati anche dei messaggi, vado a visionarli. 349 7267 647, WhatsApp e Telegram. Un po' alla volta li leggiamo tutti, ok? Sì, salutiamo anche Phil, salutiamo gli amici di Albignasego. Va bene Phil, quando vuoi sei il benvenuto, vieni a trovarci.

0: Ciao Pizzo Speed, oggi il mio è un viaggio singolo, ma ti sto ascoltando, la mia metà è in trasferta.
1: Bene, bene, salutiamo anche nonno Piero che ci ascolta, salutiamo anche Valentina Villa del Conte, nonno Piero Bottriga, gli amici di Rovigo, Rodigini, gli ultimi polesani, l'ultimo dei polesani è proprio nonno Piero che però ci ascolta sempre nonostante sia l'ultimo, gli ultimi saranno i primi, come si suol dire, se i primi hanno creanza allora qui non ci sono ultimi, tutti siete i benvenuti e le benvenute. Basta che siate in pace, che siate costruttivi e siete tutti i benvenuti e le benvenute. Quindi se avete dei feedback, dei consigli, delle critiche purché costruttive da mandarci, fatelo inviandole e inviandoli via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Procediamo in questo viaggio sonoro che durerà per altri 7 minuti e poi ci daremo appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Intanto approfittiamone di questo viaggio sonoro, perché il viaggio sonoro non è solo nel cuore e nell'anima, ma anche nella musica. E allora, forza, immergiamoci in questo contesto sonoro, musicale, spazio temporale.

Saluto anche Mattia, ciao Mattia, saluto Mattia, Alice, Alberto, Maddalena, infatti ci ha scritto anche il buon Alberto, oltre a Mattia, che mi chiedeva un disco, poi vedo se lo trovo. Ciao Lorenzo, salutone da San Donà di Piave, provincia di Venezia in questo caso, quindi in trasferta ai nostri amici padovani. Da Alice, Mattia e Alberto un saluto a tutti gli ascoltatori, in particolare a DJ Master Nico, che tra l'altro saluto anch'io.

E allora, per chiudere in bellezza questo viaggio sonoro, il disco di Marco Armani DJ che saluto. Good night tonight, la parte finale, perché il tempo stringe. Eccola qua, tutta per voi. Continuate a scriverci anche per i prossimi viaggi sonori. I numeri per entrare in contatto con noi, anzi il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è sempre lo stesso. Memorizzatelo se non l'avete già fatto e potrete utilizzarlo nei prossimi viaggi sonori. Con Lorenzo Speed scrivete via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Attivi, partecipi e dinamici e dinamiche e partecipi ovviamente. Scriveteci, siamo qui per voi.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitzer.com.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

banale. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, e me

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magie Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun. Vecchio

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10. Sweet.

Ritornano, e come ritornano? In nona, ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui, alla Exclusive, con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: protagonisti di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Topic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Balza in the box.

0: Brexit.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to

Anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come...

Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, LB1, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero 1. Number 1. Ma c'è poco da fare, si confermano number 1 con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imale Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number 1, Exclusive.

0: passi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Team 2000, da Villa Urbana.

81 e discela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: L'energia che ci piace.
1: Pieno di zanzare, ma è possibile a settembre ancora... Ancora quelle zanzare, ma roba da matti. Oh, Walt DJ, siamo qui e siamo in studio. Buonasera, buonasera, bentrovati da Max Martinelli.

pam pam pam, anni 90, discoteca che nel 2000 andava fortissimo, ma come no, ci si preparava tutti belli, ogni sera era sempre un club diverso. Oggi è cambiato, no, tendenzialmente, perché c'è la pericena, c'è il fatto di suonare insomma un po' di ritmo tra un cocktail, un po' di mangiogna e magari fare anche buone amicizie, no? Quindi è cambiato il club, è diventato la peridisco. Poi però insomma resiste, tiene botta qualche buon ottimo club, non so, anche internazionale. Non so se avete sentito mai parlare di Coachella, di Resident in Ibiza e tutto il resto. Beh, esistono veramente queste grosse manifestazioni dove tanti artisti internazionali, tanti DJs, tanti producer, intervengono proprio per giornate, no? Un back to back di day, sempre lì sul pezzo a far divertire tantissime persone appassionati di musica e di grandi momenti dance. Beh, detto questo, bisogna dirvi buonasera, bentrovati, no? Il minimo. Saluti da Max Martinelli. 5 minuti dopo le 22 in questo 17 settembre 2026. E dagli studios di Tropea siamo qui a parlarvi su questa radio eccezionale che ogni giorno vi irradia tanta bella musica, e ne siamo davvero contenti, perché poi alla fine la chiudiamo noi il giovedì e anche magari durante il weekend con la classifica dance, la Exclusive Dance Chart, ma come no. Vi porto subito a trovare i The Bowser, che mi piacciono molto e ci regalano gran bella atmosfera. Avremo tante cose da dirci, nel frattempo regaliamoci un po' di musica con The Bowser e Lose Myself.

Oh, i bimbi, per favore, andate a letto anche i ragazzi, perché poi la mattina bisogna alzarsi presto, bisogna andare a scuola, quindi iniziata la scuola ufficialmente da qualche settimana. Chi l'ha iniziata magari aspetta, oggi è giovedì, no, quale settimana? Sì, è vero, ma c'è chi l'ha iniziata magari il primo settembre, no, come abbiamo ricordato anche durante qualche puntata fa in quella dell'Emilia Romagna, no, è stata un preriscaldamento per la scuola, mentre invece poi si sono un po' delineati tutte le altre regioni. Comunque sia, bisogna anche dire che bisogna mandarli un po' a letto presto sti ragazzi la sera, eh? Non potete far tardi, perché bisogna stare attenti. Oh, ci sono le regole, ci sono le regole. Ma ci credete ancora che ascoltino? Magari potessero ascoltarci veramente, cioè uno ce la mette davvero tutta. Se poi ci riesci, sei veramente un papà, una mamma campione. Però è dura con i ragazzi oggi spiegargli le regole veramente. Ma magari qualcuno, uno su 10, uno su 20, ce la fa? Ce la faremo? Ce la facciamo? Vabbè, noi ce l'auguriamo comunque. A parte questo, beh, caro diesel, in questi giorni ancora di più, arriva il bollo su da non pagare, bisogna capire bene di cosa parleremo, ma

Tutto dedicato ai cartoni, ecco, a cose costruttive. E oppure poi passiamo di anni, tra i 13 e i 15, l'accesso limitato con mini account sui social e supervisionato dai genitori. Beh, cosa ne pensate di questa iniziativa importante, no? Di questa nuova direttiva che arriva direttamente dall'Unione Europea. E noi vogliamo sapere il vostro pensiero. Beh, mandateci un vostro vocale al 352-244-2442 per essere così, insomma, protagonisti proprio diretti a Wolf DJ in questa serata di settembre, molto fresca qui da queste parti. No, si sta un po' freschi rispetto a qualche settimana fa, che ancora, insomma, veramente, beh, si bestemmiava il The Sun in arabo magari anche. Pronto, pizzeria d'Egitto, Michael Jackson, un bel pezzo retro.

0: Sempre bella, bella davvero. Era il 1982 quando usciva quest'album per Michael Jackson, quale Thriller, uno degli estratti, che poi il singolo uscì nel 1983, fu proprio questo, Wanna Be Starting Something, con questa versione fantastica del DJ Raffaele Giusti, che ci ha fatto pervenire qui a Wow DJ. Grazie davvero. A proposito, siete dei disc jockey, volete regalarci le vostre versioni? Noi siamo qui perché siamo davvero curiosi di analizzarle e poi magari di farle ascoltare anche attraverso la nostra Exclusive Dance Chart. Ma trasferiamoci in quel di Venezia, datemi la gondola più bella che c'è, perché comunque è finito il Festival del Cinema. Comandante, buonasera.
1: Buonasera Wolf DJ, a tutte le amiche e gli amici in ascolto. Finito, finalmente. Sì, sì, sì, finito.

0: C'è stato tanto traffico, comandante, lì a Venezia?
1: Abbastanza traffico umano, molta gente, è bello perché si sta in mezzo alla gente, si vede gente proveniente da ogni dove e quindi questa è una cosa che ti dà anche soddisfazione.
0: Comandante,
1: questo è il traffico che vogliamo.
0: Gira l'economia, comandante.
1: Beh, sì, penso di sì, dai.
0: Alberto Cancian, buonasera, il nostro comandante di Vaporetto da Venezia, il nostro DJ comandante di Vaporetto, diciamolo, scusa, il nostro speaker,
1: diciamolo.
0: EU Kids Act, c'è questa nuova direttiva che arriva direttamente dalla von der Leyen, basta con la cattura dei nostri bambini a scuola, insomma tutti scioccati con, non solo a scuola, dico, con questi tablet, sempre smartphone, cioè, ci vuole una regola, no? In effetti loro hanno tirato fuori questa nuova normativa dove... Si mette proprio davanti il fatto che non bisogna dare un tablet a un bambino almeno che non abbia compiuto il terzo anno di età, oppure un po' di supervisione anche per i ragazzi dei 13 fino ai 13 ai 15 anni. Non li scriviamo sui social, mettiamogli un po' di attenzione in più da parte dei genitori. Ecco, questa è limitato, un accesso limitato. Cosa ne pensa?
1: Allora, premetto che insomma le nostre sono tutte opinioni personali, quindi lasciano un po' il tempo che trovano, però comunque sono indicative per vivere un po' meglio. Certo, io quando sento parlare di tablet a bambini di 3 anni mi spavento, perché a 3 anni insomma, hanno bisogno di tutt'altro, hanno bisogno forse dell'affetto più dei genitori, che bisognerebbe toglierlo ai genitori il tablet qualche volta per stare più dietro i bambini e forse sarebbe meglio. Per quanto riguarda gli studenti, sono pienamente d'accordo, perché ne parlavo proprio recentemente con delle amiche che sono insegnanti. Dicono, ma noi abbiamo difficoltà anche nell'assegnare i compiti per casa, perché tanto li fa l'intelligenza artificiale. Quindi è che questa cosa qua non lo so dove possa arrivare. Però nelle scuole e nel tempo libero, insomma, sì, trovo anche giusto, trovo. Purtroppo non mi piace la parola proibire, perché se dimostra qualcuno che vuole impossessarti della tua libertà. Però comunque trovo giusto, perché i bambini devono essere liberi di studiare, di aprire un libro, di incamerare nella mente e non in una cartella nel cloud, ma nella mente nostra che abbiamo, che è molto più potente del cloud, e per poi ricordarselo per tutta la vita. Quindi proviamo un attimino a diminuire l'uso delle tecnologie moderne, chiamiamole così, e sfruttiamo più, che ne so, una bella mostra, un bel paesaggio. Infatti io dico sempre anche alle guide scolastiche, fatene le vostre città, andate a vedere bellezza della vostra città, delle chiese, dei musei, i libri, robe così. E il nostro paese, la nostra bella Italia, è ricca di tesori.
0: Ma bisognerebbe anche curare, quindi, come dici, i propri ambienti. Non so se non c'è proprio, certo, chi se ne occupa, create un comitato, qualcosa che comunque possa sviluppare anche il vostro pezzo di città, sì, di luogo.
1: Certo, non deleghiamo le cosiddette intelligenze artificiali, non le leghiamo, facciamolo noi, ma parlo anche da genitore, soprattutto, ma anche soprattutto quando si parla di giovani, così io vedo molti giovani, molti ragazzini che vengono a trovarsi in radio, che fanno le loro cose, e c'è molta speranza.
0: Bene.
1: Non buttiamo via questa speranza, perché sono convinti i giovani hanno tanto da insegnarci a noi, ecco.
0: Grazie ad Alberto Cancian, grazie davvero del contributo.
1: Grazie a voi.
0: Ottimo, un abbraccio, ci vediamo presto lì su quel bel Vaporetto a Venezia a fare un bel giro.
1: Certamente, siete sempre ospiti graditi.
0: Grazie tante. Parliamo ancora di musica, grazie comandante. Tra poco. I vostri messaggi, i vostri vocali al 352-244-2442 a proposito di tablet, come gestire questa situazione, ecco, con i nostri giovani, ecco, che è una cosa davvero importante. Madame, mamma, non mamma, la Margherita. Dov'è la Margherita? Una bella Margherita. Non mamma, non mamma. Boh, chi lo sa. Rimane un mistero.

Madame, ma che personaggio, che bella ragazza e soprattutto è una cosa, diciamo che se ti metti al karaoke, no, a cantare Madame non è facile, assolutamente. Cioè stare proprio dietro alle parole, cercare di, non dico imitarla, però cercare proprio di cantare come fa lei non è proprio assolutamente semplice. Ah, qualcuno dirà, ma che cosa dici, non ci hai mai provato, no? Dico la verità. Poi, a parte i professionisti, però in linea di massima, sai, quando uno si improvvisa al karaoke capita anche questo. Ma facciamo un po' di saluti ai nostri ascoltatori che sono già copiosamente connessi con Wild DJ, grazie a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità il giovedì di stare un po' ovunque, dislocati sul territorio nazionale e anche all'estero, diciamolo. No, a parte l'app, a parte tutto quello che può essere Wild DJ Official, però veramente ancora l'FM che tiene botta col DAB, c'è proprio un mix insieme. E poi c'è anche l'HBBTV. Sapete cos'è l'HBBTV? Beh, quando andate su un canale del digitale terrestre e ci sono, esce fuori un puntino rosso con tutte, ecco, voi ci cliccate sopra e lì vi esce proprio una sfilza di informazioni pazzesche. Magari su quel canale ci sono caricate 50 radio, oppure altri canali televisivi, ecco, perché uno cerca sempre di regalare più informazione anche tenendo bloccato quel canale. Accade anche questo. A noi, se ci siamo lì da quelle parti, non so, vi farò sapere. Maria Rosa, buonasera alla nostra Sonia delle Isole Canarie, buonasera anche a Roberto che ci sta ascoltando da Firenze. Ciao Roby, ben trovato. I nostri amici dalla Sicilia, ciao grande Albertone. Oh, ci siete davvero con grande copiosità il giovedì, la cosa ci fa molto piacere. Intervenite 352-244-2442 anche per sapere cosa ne pensate su questo affare tablet, smartphone e tutto il resto, per una, diciamo, linea guida anche importante di educazione per quanto riguarda poi i nostri giovani, no? I nostri ragazzi che tiriamo su. Don't you forget about me. Loro sono i Simple Minds.

Brontolo, ciao Brontolone, ciao Silvia Dini. Beh, salutiamo anche lo staff che fa parte di Wolf DJ, che magari sono sempre in seconda linea ma poi si fanno sentire. Beh, questa sera parleremo anche di libri, come no, Due Minuti un Libro, che ci regala la rubrica da leggere in esclusiva anche per Wolf, soprattutto con, dico in esclusiva anche, no, in esclusiva per Wolf soprattutto, che parte il giovedì da qui con la Melilli Group, ecco, perché comunque ci teniamo sempre a dire che è uno staff davvero molto importante che si occupa di libri, quindi magari se scrivete e volete essere divulgati, no, pubblicizzati in maniera garbata, beh, fatelo tranquillamente con contattando il sito anche www.2minutiunlibro.it. Beh, poi ci collegheremo anche con Nearco, questo giovane artista che stasera credo sia in un locale a Bologna a suonare. Ci sentiamo più tardi, perché io sono, ma non ti preoccupare, anche se sei in diretta lì, cioè, ferma tutto, metti il telefono via voce. Parleremo con lui di questa nuova canzone, mentre sentite, qui siamo proprio al mare, insomma, vi parliamo dalla spiaggia, no? Perché comunque il nostro studio ancora rimane qui fino al 25 di settembre, quindi dicevo, con Nearco parleremo della sua nuova canzone dal titolo Abbiamo una vita sola, ed è vero, abbiamo una vita sola. Ci pensate ogni tanto che ne abbiamo solo una di vita? Cioè, pensate che proprio siete i padroni, siamo i padroni del mondo? No, proprio assolutamente. Bisognerebbe vivere come è giusto che sia la regola è quella, no? Pensare che ogni giorno sia sempre l'ultimo e viverlo davvero al massimo. Ma come si fa? Come si potrebbe veramente sviluppare al massimo questa frase? Bah. Nel frattempo invece trasferiamoci nei sentimenti di Tommaso Paradiso, dove lui con questa bella canzone ha voluto agitare, ha reso gassato questo amore, no? Un brano che racconta proprio un amore estivo gassato, imprevedibile, capace di racchiudere questa tensione elettrica di un incontro improvviso che arriva senza preavviso. Gli incontri che arrivano senza preavviso, senza avviso, poi però te li consumi tutti e poi finisce l'estate, devi andarli a ritrovare. Oh, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Wolf DJ, ma cosa dici? Non ho capito il messaggio, pronto? Sì, sono qua, dimmi.
2: Manda a me li saluti.
1: Ma no, ci mancherebbe.
2: Saluti il corriere più pazzo della Calabria.
1: Sì, cosa fai?
2: Audi 57. quello disgraziato che va come il vento, come a furia. Cavallo del West.
1: E va.
0: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.

Beh, allora, come vanno gli acquisti, gli sconti? Sono arrivati gli sconti? Ma come? Veramente qui c'è un grande problema. No, dico, per i media, dico il problema per il popolo medio. E qui, ma non solo medio, qui mi pare pure un po' più alto. C'è veramente il problema quotidiano ormai, ragazzi. Qui stiamo facendo i conti con un caro assassino della benzina, lo diciamo sempre, ma qui continuano sempre di più ad avvelenarci ogni giorno. Cioè, nel senso che non puoi... Cioè, è diventato passare davanti a un distributore è diventato, non so, ma devo davvero fermarmi lì a fare cosa? Cioè, 20 euro, 8 litri di diesel, e cosa fai? Bisogna gestirla bene questa situazione, bisogna cercare di capire come muoverci effettivamente, perché se vai a lavorare per 50-60 euro al giorno e 20 se ne vanno solo di diesel, beh, qui c'è da fare davvero qualche conto approfondito, cercare di capire come bisogna muoversi e organizzarsi. Ma la soluzione, se ne avete qualcuna informateci, è 352-244-2442. Ah, dice, no, cambiamo proprio nazione, non se ne parla più. Bisogna vedere dove capiti, no? Perché comunque se sali più, non so, se vai in Germania, mi sa che è arrivato anche a 3 euro, anche in Francia. E forse in Svizzera qualcosa in meno, forse in Svizzera ancora siamo sugli 1,85, una roba del genere. Però, bisognerebbe studiare meglio qualcosa, qualche soluzione. Allora, cari ascoltatori, ancora ben trovati a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Puglia. Ciao, saluti da Bari a Danny e ai nostri amici. Ciao Giulia, dal centro di Bari, ma che bello, perché non vieni alla festa? Ma come no, mi piacerebbe San Nicola, poi figurati. Sarebbe davvero bello rivedere il lungomare di Bari, che è qualcosa di spettacolare, ma anche il centro storico, la chiesa proprio di San Nicola, una roba... davvero toccante, poi molto bella, tradizionale, prodotti tipici, insomma si sta davvero bene. Salutiamo anche gli amici di Bergamo a questo punto, e soprattutto loro, i Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra. C'è Goya.

0: I Pinguini Tattici Nucleari a Wall DJ insieme a Fabri Fibra, questa bella canzone che sta girando, sta andando abbastanza bene. Ma parliamo anche di single, cosa combinano i single in generale? No, in generale i single, attenzione, poi se sono single da un bel po' di tempo, attenzione perché scatta proprio l'allergia al legame. No, no, dopo due, tre giorni, una settimana, cioè salta tutto. Cioè all'inizio grande amore, grande desiderio. Poi però, no, guarda, la porta è quella, non mi dispiace, si è sbagliato. accade, come no, accade davvero. Perché ho aperto questo argomento? Perché tra poco avremo l'Oh My Day di Silvia Dini, però è un argomento che mi piace molto, perché c'è anche una guida per i single. C'è la classifica dei 10 posti dove si rimorchia di più. E al primo posto Rulla di Tamburi, dov'è che si becca di più? Dove? Almeno secondo qualche indagine, beh, c'è internet che è seguita a ruota dal posto di lavoro. Anche sul posto di lavoro si becca, è single. Ma cosa beccate? Beccate single come voi oppure... Ma sentiamo la curiosità, ecco, sentiamo un po' tutto quello che c'ha da raccontare Silvia Dini in questa piccola indagine, insomma, che ha fatto lei con questa guida, no, guida proprio per single, sapere proprio i single dove rimorchiano. Dove dici? A fare la spesa, davvero? Sentiamo, pronto Silvia?
1: Oh, ma dei ragazzi, ma lo sapete che per incontrare l'anima gemella pare che non servano quasi più le app di incontri o i locali notturni, ma basti semplicemente un carrello della spesa.
2: Ah, perfetto, fantastico! Già odiavo fare la spesa prima, figuriamoci adesso. Quindi fammi capire, devo vestirmi bene e pettinarmi pure per andare a comprare i fagioli?
1: Ora non è che vai al supermercato e ti compri l'anima gemella, però è un vero e proprio fenomeno sociale e documentato. Secondo la rivista Forbes, circa il 78% dei giovani soffre di dating app burnout, cioè la totale stanchezza da Tinder e compagnia bella. E questo sta riportando i single nei luoghi fisici. Il supermercato è diventato il centro nevralgico degli incontri, ma attenzione, ogni paese ha i suoi codici segreti. In Spagna pare che ci sia la febbre dell'ananas. Se fra le 19 e le 20 metti un ananas capovolto nel carrello e poi vai nel reparto vini, stai dicendo: sono single e disponibile a rimorchiare.
2: Ah, adesso mi torna. Ecco perché il fruttivendolo oggi mi guardava con aria sospetta. Eppure la mia intenzione era solo quella di preparare una macedonia.
1: Salutiamo il tuo fruttivendolo. E pensa che in Finlandia hanno istituzionalizzato la cosa. Alcune grandi catene hanno introdotto i sinkukkori, ovvero dei cestini della spesa di colore rosa fluo. Se lo prendi, dichiari apertamente che sei disponibile a fare almeno due chiacchiere. In America invece le statistiche dicono che il punto più hot è la corsia dei cibi surgelati e dei piatti pronti, perché è quella preferita dai single. Evidentemente questi non cucinano. Li socializzi alla grande, basta commentare, che so, la marca di una pizza e può scattare la scintilla. E in Germania alcuni supermercati organizzano proprio il single shopping la sera, con tanto di adesivo numerato sulla giacca e cuoricini sui carrelli. Poi vai alla cassa e dici qual era il numero di quello che ti è piaciuto di più e magari te lo portano.
2: Aiuto! Praticamente un campo minato. Vai per comprare dei biscotti e se sbagli corsia rischi di tornare a casa con moglie e figli. Che roba!
1: Ma sei sempre esagerato, ma dai, è tutto più spontaneo. I dati dimostrano che il contatto reale sta di nuovo stravincendo rispetto agli algoritmi noiosi. Hai capito, Brontolo? Perché non ti funzionava sempre con lo scopone scientifico.
2: Infatti, hai ragione. Domani vado a comprare gli ingredienti per il tiramisù.
0: Brontolo, ma non solo lo scopone scientifico, secondo me dovrebbe tirar fuori il tarocco scientifico, magari in diretta su qualche social, al volo proprio, no? Un tarocco brontolone, sì, fa sempre lo scopettone.
3: Wolf DJ on air for you. More music for you.

LP Laura Pergolizzi, voce fantastica in Don't Stop, questo nuovo singolo che è in rotazione su tutte le radio, disponibile anche naturalmente su tutti i digital store, arricchita proprio da sequenza di battiti di mani, chitarre trascinanti, un brano pop rock che si sente, no? Con questo tono malinconico che si prende il tempo, quello giusto per regalarci grande qualità ancora una volta. LP, la nostra Laura Pergolizzi, il papà è andato in Inghilterra, era un pizzaiolo napoletano di qualità, trovato insomma lavoro, e la figlia poi è diventata una bravissima artista in Inghilterra e poi è tornata anche in Italia, ecco perché poi è bello tornare in patria da italo-inglese, e quindi con grande rispolvero di successo. Complimenti alla gran voce pure di Laura. Cosa volevo raccontarvi? Beh, una di quelle notizie che mi ha colpito questo periodo è questa bella realtà che arriva direttamente da Ancona. Pensate, lui da rifugiato a benefattore, cosa fa? Questo curdo siriano offre hamburger e patatine agli studenti in difficoltà. Si chiama Karvan Hakim Ghafur ed è arrivato in Italia proprio su un barcone nel 2015. E cosa fa? Il martedì, è diventato commerciante, e il martedì regala anche un taglio di capelli ai pensionati senza reddito di Ancona. Pensate quante cose buone sta creando sto cristiano. Infatti, se uno studente senza soldi in tasca, oppure ne ha pochi, c'è anche un ristorante ad Ancona nel quartiere Piano dove hamburger e patatine sono gratis, quindi lunedì a pranzo, beh, non bisogna spiegare nulla a nessuno, nessun modulo da compilare, basta solo fare una telefonata in anticipo, perché da dietro il bancone, ecco, non c'è una catena di un ufficio, di un marketing, ma c'è questo signore, Hakim Ghafur, che è scappato da una guerra che gli aveva già portato via tutto, beh, a 51 anni ha deciso davvero di fare delle opere di bene, magari un giorno, no? Un giorno per tutti, cercare di aiutare tutti i pensionati, insomma gli studenti in difficoltà. Complimenti a questa bella notizia che ci arriva direttamente da Ancona. Esattamente le 22:54 in Italia, per chi ci ascolta quindi proprio anche dall'estero, beh, ovunque voi siate, l'ora ditevela da sola, ecco, perché noi vi diciamo la nostra. Esattamente con tanta bella musica, lo facciamo anche rispolverando vecchi successi come questo di Ray Parker Jr. It's time to party now, party now, party, sempre festa, vi vogliamo belli allegri, very happy qui a World DJ, tutto live con Max Martinelli, il giovedì fino a mezzanotte c'è Wolf

0: J. Ray Parker, che bella, che bella.
1: One Way.
0: One Way.
1: Wolf DJ.
0: Wolf DJ. Beh, dobbiamo essere precisi perché alle 23 ho promesso a Nearco di collegarmi con lui telefonicamente. Grande musica emergente di un certo spessore. Nearco, pronto? Ben trovato, Wolf. Ci sei?
2: Ben trovati, buona serata a tutti.
0: Ciao Nearco, insomma fai il DJ, il vocalist, il presentatore, lo speaker radiofonico, televisivo. Vai a fare queste belle serate, il cantante soprattutto, ma fai un po' di tutto, Nearco.
2: Diciamo che tu poi lo sai meglio di me, per vivere di questo mestiere occorre un pochettino adeguarsi e fare diverse cose. Io cerco sempre di, come dire, alternare le mie serate con DJ show, con serate con la mia band e serate altre magari più di, come dire, divertimento e intrattenimento.
0: Dove c'è musica c'è la nostra vita, no? C'è quello che ci piace, quello che ci piace poi mettere a disposizione degli altri, perché si suona, si mette la tutta quella bella musica, quando poi vedi gioire la gente, lì nasce il successo personale, vero?
2: Esattamente, infatti diciamo che il mio nuovo singolo, immagino che parleremo anche di quello tra poco, si intitola proprio Abbiamo una vita sola, e quindi cerchiamo di spendere il nostro tempo, che è la cosa più importante che abbiamo, il tempo, al di là del denaro e quant'altro, è il tempo la cosa migliore, quindi cerchiamo di spenderlo al meglio, di tenerci sempre, come dire, con gli stimoli giusti, sapendo che poi a volte, quando poi si sbaglia, bisogna pagare, perché tutto questo che ci circonda purtroppo ha un costo, qualsiasi cosa sia, dove ci giriamo, quindi insomma questo è un po' il leitmotiv della mia vita e anche della mia nuova canzone.
0: In effetti con noi al telefono c'è Nearco, grande cantante, grande cantautore. Hai scritto questa canzone che è uscita su tutti i digital store da qualche settimana. Abbiamo una vita sola, un pezzo dove i temi cruciali proprio fanno parte del nostro vivere, vengono letti con apparente ironia e leggerezza, ma in realtà però, diciamoci le cose come stanno, nascono profonde riflessioni, provocazioni, consapevolezze.
2: Sì, beh, io quando scrivo, che mi viene insomma l'ispirazione per scrivere una canzone, è perché sempre ho qualcosa da dire, che voglio trasmettere, il modo di scrivere, il mio modo di comunicare, e quindi, come prima ho anticipato, è proprio insomma una mia esigenza. Il fatto appunto di questo brano che mi è venuto di getto, spero poi che la gente insomma così lo possa condividere, di, come dire, creare un ponte tra il divertimento, lo star bene e questa vita che spesso però dall'altra parte ci fa stare male, quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di guarire, no, i periodi più brutti e cercare di trasformarli in periodi belli o momenti belli, e la musica serve anche a questo.
0: Beh, un bel messaggio importante e profondo. 30° anniversario della tua attività artistica, complimenti Nearco.
2: Ho già una certa, però devo dire che sono 30 anni passati molto bene, perché quello che ho scelto di fare, sai, quando tu poi lo fai come me, questo mestiere è quasi una vocazione, perché non è semplice, sembra tutto facile dal di fuori, ma in realtà vivere di musica o di spettacolo è una scelta insomma che devi farla se sei proprio, ti senti dentro il fuoco sacro, no? E io al momento ho questa passione che ancora, come dire, mi fa andare avanti e spero di fare altri anni, non dico altri 30, ma insomma quelli che riuscirò a fare lo spero veramente insomma di portarli avanti.
0: E quando il lavoro che fai lo fai con gioia, con divertimento, beh, diventa davvero un bel lavoro, questa è la verità. Nearco, ricordiamo i tuoi contatti sui social per i nostri ascoltatori, così ascoltiamo questa bella canzone Abbiamo una vita sola, vai.
2: Certo, Nearco con l'N di Napoli, per quelli che non mi conoscono bene, per quelli che mi conoscono sanno che c'è il mio Facebook, Nearco o Nearco Official su Instagram, e c'è anche la pagina TikTok, che ormai insomma bisogna avere tutto, quindi oltre naturalmente al video su YouTube che ha già più di 140.000 visualizzazioni, andatevelo a vedere e ascoltare la canzone, anche in questo caso Abbiamo una vita sola.
0: E lui è Nearco, qui è Wolf DJ, sentite come l'ha presentata bene. Ciao Nearco, buona serata da Wolf, ciao!
2: Ciao a tutti, buona serata a voi, grazie, ciao!

0: l'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del Romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni d'un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di Grafe.it Edizioni.
1: Da leggere.
2: Capoverso, Compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
6: Ma non lo so che fine ha fatto Joe, lo sapete, poi quando gioca qualche squadra in particolare lui sparisce, c'è poco da fare. Poi il giovedì c'è l'Europa League, c'è la Juve, quindi non lo si trova, è incredibile. Però fa niente, dai, insomma tornerà, tranquilli, cari nostri ascoltatori. Le 5 più sciazzammate della settimana, ve le raccontiamo subito, perché noi facciamo anche questo, no? Ma alla numero 6, no, guardavo perché in sesta c'è Peggy Gou e Ayla Starr, che sono scesi un po' di qualche posizione con Woman. Mentre la numero 5 di Shazam è quella di Sombra, My Body's Ready. In quarta Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. In terza c'è Geolier insieme ad Achille Lauro, che ascolteremo proprio alla fine di questo piccolo parlato, con Per Noi. Safe, Parlare d'Amore con la featuring di Bresh. Tiene botta in prima Ugel, Imael Angel è ultra a te, questa voce fantastica americana che dagli anni 90 si è riproposta con Moving to the Sun, una hit davvero dei numeri impressionanti e da successo mondiale. Ma ascoltiamo Geolier con la nuova di Achille Lauro, che stanno sbancando veramente. Io sono molto curioso, non l'ho proprio ancora ascoltata e sono qui con le orecchie aperte. Geolier, Achille Lauro, Wall DJ, Per Noi.

Geolie, Achille Lauro, Walt DJ, gran bella canzone. Cosa dirvi? Come informarvi? Qualcuno mi dice, ma scusa Max, io ho lavorato tutta l'estate, adesso vorrei andare al mare. Ragazzi, io cerco di darvi anche qualche dritta se volete, perché sono molto curioso, no? Vado a vedere anche cosa dice il web su questo tipo di informazione. Ci sta, perché comunque non bisogna proprio andare fuori dall'Italia, no? Visto che il tempo comunque sarà clemente anche per settembre, poi l'aria è più pulita, diciamo le cose come stanno, l'acqua è ancora calda, i ritmi lenti tra Italia, Spagna e Grecia, tengono, visto che siamo sullo stesso asse. Ma bisogna dire che la nostra cultura, quella italiana, è quella sempre da scoprire, sempre da gustare di più. Quindi, perché no? L'estate non è finita a settembre e semplicemente diventa respirabile. Ecco, quindi, dopo questi mesi che abbiamo avuto, ci pensate, luglio, agosto, che sono stati dominati da questo caldo estremo, viaggiare a settembre poi diventa anche un piacere, perché c'è meno caos tra le strade, no? Ci sono meno file nei supermercati, l'acqua del mare diventa ancora più chiara, più pulita, anche più fresca. Insomma, ti butti in acqua, non è che deve essere per forza uno scaldabagno pieno di acqua calda, no? Come è successo quest'estate, dici no, vado al mare a rinfrescarmi. No, andavi al mare proprio nell'acqua calda, ed è stata una roba davvero che non si poteva, ma proprio non ti veniva neanche la voglia di andarci a questo punto. Invece a settembre, ecco, diciamo la verità, tra Lampedusa, Pantelleria, siamo in Sicilia, possiamo spostarci nella bellissima Sardegna, si può andare nel Salento, nel Gargano in Puglia. Infatti la Puglia poi a settembre torna a essere ancora più splendida, tutte quelle che sono anche le guide turistiche, tante attrazioni, le grotte di Castellana, veramente un posto incantevole. E poi perché no, insomma, fare una puntatina anche alle Isole Baleari, che sono due passi. Salutiamo gli amici delle Isole Baleari che ci ascoltano, grazie davvero. E poi Creta, la Grecia, parliamo d'Italia? Dai, insomma, una capatina anche da queste. Sicilia, ecco. Oppure Calabria, se volete, insomma. Tropea. Mi pare che a Tropea c'è il Blues Jazz Festival. Poi arrivano anche le luminarie a Tropea, Natale.

0: Wolf DJ on air for you.
1: Wall DJ 2322 italiane, buonasera ancora, bentrovati se siete arrivati in questo momento su questa eccezionale radio, ed è una grande compagnia quella che ci fate ogni giovedì. Grazie davvero per la vostra così, insomma, anche romanticità che ci arriva attraverso i vostri WhatsApp al 352 244 2442. È una bella poesia questa, un bel pensiero. Fa così, non viviamo davvero nei giorni che passano, ma in ciò che lasciamo negli altri. Le parole, i gesti, perfino le assenze restano più di quanto immaginiamo. E forse il vero senso della vita è essere ricordati per ciò che abbiamo fatto sentire. E su questo veramente non ci sono dubbi. Arriverà anche quello, arriverà un grande amore, arriverà quella roba da non farti capire davvero nulla all'improvviso.

Peggy Gou, Aria Star Woman, altra super hit del momento, questa in cima alle migliori classifiche internazionali, perché comunque è una bella coppia al femminile, davvero di grande spessore, di grande qualità, due DJ producer, insomma bella voce, e ci sono gli ingredienti giusti, no, per far bene. Anche se vi dirò, insomma, nella mia chart, poi diventa Exclusive Dance Chart, io faccio girare un po' tutto e di tutto, soprattutto esclusive alcune volte. E mi dimentico anche di cose che stanno proprio in cima, cioè faccio qualcosa di diverso, ecco, li faccio passare, no? Però mi distingo, alcune volte mi distingo. Oh, ma cosa hanno combinato qui? Cioè per 10... No, scusate, questo ha comprato 1 chilo di pane, è andato a casa, l'ha pesato... E gli mancavano 10 grammi? Cosa ha fatto? Ha chiamato? Cioè, no, aspetta, no, questa è una notizia che non è che... A volte si vince, a volte sì, la prossima volta saranno sicuramente 10... Ah, ecco, perché 10 grammi erano in meno per 1 chilo di pane, ma cosa hai combinato? Allora, Mattias Breitner, 60 Mastro, vorrei passare, questa era la vittima. Però c'era sto signore che ha comprato 1 chilo di pane e ne mancavano 10 grammi, ha fatto un casino, gli ha fatto comprare le bilance nuove a sto Cristiano, 15.000 euro di bilance nuove per 10 grammi. Ma quando li... ma io dico, no, cioè ho capito, mancano 10 grammi e 1 chilo di pane, tu l'hai pagato per 1 chilo, ma quando te lo trovi in più, no, dico, ma lo fai lo stesso il casino? Oppure fammi capire. Ah, magni? Magni, stai zitto, capito? Accade anche questo, anche per meno, no? Ah, viva l'amore, parliamo e cantiamo l'amore, UFDJ. Qui c'è Biagio, c'è il super Biagio.

0: Wolf DJ ti cattura.
1: Wolf DJ ti cattura, ma siete voi a catturare me, come fa Alessia da Padova, che ci manda questo bel pensiero della notte, pieno d'amore per il suo grande amore, che vuole renderlo pubblico. E noi siamo qui anche a parlare, sì, di emozioni, perché Wolf DJ è anche 23:30, ancora c'è, ancora è lunga, insomma. No, perché abbiamo ancora qualche rubrica. Cosa dobbiamo fare? C'è la Dini o My Day, l'abbiamo fatta. Ciao Silvia, è andata. Non so se erano due i talk, però c'è da leggere, è vero, c'è l'altro libro, però il mondo dell'amore è quello che ci piace. In diretta

diretta qui su questa radio che suona sempre, risuona ogni giorno le hit che ti piace, che ti piacciono, la musica che gusti, che alzi il volume, perché la musica poi ti deve emozionare, no? Ed è bello quando non la lasci mai la tua radio, ed è bello quando non ci lasciate mai il giovedì sera, che siamo sempre qui insieme a goderci Wow DJ. E poi quando arrivano queste belle parole d'amore a quest'ora della sera, beh, diventa tutto ancora magico. E mentre la notte avvolge ogni cosa nel silenzio, il mio cuore trova un solo pensiero. Te. Vorrei essere lì, accanto a te, per stringerti forte, accarezzarti dolcemente e sussurrarti quanto sei importante per me. Se potessi trasformare ogni stella in un desiderio, chiederei soltanto di poter vivere ancora mille notti con te, con il tuo sorriso vicino al mio e il tuo cuore stretto ancora di più a quello che è il mio. Chiudi gli occhi e lasciati cullare dai miei pensieri, perché anche se questa notte ci separa, il mio amore sa come raggiungerti. Buonanotte, buonanotte amore mio, che tu possa addormentarti con un sorriso e svegliarti sapendo che da qualche parte c'è un cuore che batte forte per te. E quello, di sicuro, è il mio.

0: Andiamo al bar, dai, andiamo al bar. Ci vuole, ci vuole, ci vuole. Dimmi.
1: Ti va un giro?
0: Ma
1: di
0: come
1: birra?
0: No, ma come
1: dai,
0: no.
1: Andiamo da Jack.
0: Anche perché sì, si va da Jack anche per brindare al fatto che hanno liberato questo povero operatore telefonico.

Panico in India. Sì, perché purtroppo dovete sapere che c'è stato un tecnico del 5G in India, a Uttar Pradesh, e è accaduto che insomma gli abitanti di questo villaggio sono rimasti senza linea telefonica e se la sono presi con sto povero operatore telefonico. Sono andati a prelevarlo, lo hanno legato a un palo, incredibile. Meno male che poi insomma sono intervenuti, insomma qualcuno è intervenuto, le autorità.

0: Il tempo come passa, come vola, incredibile anche quello del giovedì, ma soprattutto il tempo delle nostre giornate, come lo passiamo noi italiani? Siamo curiosi di sapere cosa ci evidenzia la bravissima Silvia Dini. Sentiamo un po' l'On My Day. Pronto, Silvia?
1: Sì. Oh my day, ragazzi, partiamo un po' dalle abitudini più curiose degli italiani, sì, partendo da alcuni dati. L'indagine Istat Uso del Tempo ricostruisce una giornata tipica intera con un diario diviso in 144 intervalli da 10 minuti ed elenca di tutto.
0: Ma davvero?
1: Le attività che facciamo, gli spostamenti, i luoghi, le persone che incontriamo e persino anche alcune attività che l'italiano medio sembra svolgere nello stesso momento.
2: Che cosa? 144 attività al giorno? Ma io, se a malapena arrivo alla colazione e poi sono già stanco.
1: E certo, sei stanco, ma sono tutti stanchi perché siamo sempre di corsa, non solo nei giorni lavorativi, ma anche in vacanza, sembra che non rallentiamo molto. Un sondaggio del portale eDreams su 9.000 persone nel mondo, di cui 1.000 italiani, ha rilevato che il 65% degli italiani si alza presto per esplorare la destinazione e solo l'11% approfitta del viaggio per dormire un po' più fino a tardi.
2: In pratica paghiamo la stanza e l'hotel per non usare il letto?
1: C'è poi qualche curiosità su cosa facciamo quando siamo in viaggio. Il 49% preferisce visitare mercati e supermercati locali. Poi il 39% cerca musei insoliti e poi il 38% entra anche in negozi di abbigliamento tipico del posto. Insomma, la gastronomia batte tutto.
2: Cultura sì, ma con il carrello.
1: E pare che noi italiani veraci all'arrivo in hotel siamo sempre un po' particolari. Il 31% si sdraia subito sul letto, il 24% ispeziona la camera stile Bruno Barbieri e il 22% invece disfa immediatamente la valigia. E poi c'è la scaramanzia. Il 12% porta un oggetto portafortuna in aereo.
2: Io porto la carta di credito. Sai, fa miracoli.
1: Ah, sicuramente fa miracoli. Poi finalmente vai in spiaggia e senti ancora quella vocetta di tua madre che ti dice: se hai mangiato, aspetta 3 ore prima di entrare in acqua. Pare che non sia proprio del tutto vera. O meglio, che non sia del tutto sufficiente. Perché conta anche quanto si è mangiato, lo sforzo che poi si va a fare nuotando, la temperatura dell'acqua e l'ingresso, se è graduale oppure no, il contrasto. Ci sono tutta una serie di rituali di quando entriamo in acqua che sono tutti nostri.
2: Perfetto. Tanto dopo la parmigiana mi tuffo sull'asciugamano a smaltire.
1: E concludo dicendoti che hanno anche indagato sui giochi che facciamo in spiaggia. E indovina un po'?
2: Si gioca a carte. Lo dicevo sempre io. Sempre pronti per una bella partita a scopone scientifico. Poco scientifico e tanto scopone.
0: Bravo Brontolone, bravo, si fa così. Oh, a proposito, arrivano gli Oasis qui a Wall DJ.
3: Don't look back in anger.

0: spettacolo a Walt DJ con gli Oasis, Don't Look Back in Anger. E poi c'è da dire che comunque dopo mesi di indiscrezioni e attese, beh, finalmente gli Oasis hanno svelato la data dei loro insomma grandi concerti, che verranno anche a Roma allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio 2027. Special guest di tutte le date sarà Richard Ashcroft, quello degli Oasis diciamo che sarà il concerto più atteso del 2027 per queste due date romane, ma anche perché comunque questa leggenda della Britpop, beh, farà tappa in Irlanda, in Europa continentale, Stati Uniti, Regno Unito. Sarà davvero un calendario pregno di grandi sorprese per i fratelli Gallagher, che non vediamo l'ora di insomma a viverli. Per i biglietti, guardate, c'è una selezione particolare. Vi chiederanno anche quale disco vi piace e quale, se avete mai assistito a un concerto. C'è una selezione che fa paura, non ci crederete, ma è così. Invece, una di quelle notizie che mi piace proprio darvi a quest'ora della sera qui a Wow DJ è che c'è il declino dei social media in un certo qual modo, no? Perché comunque gli ultimi dati globali confermano che le persone sopra i 16 anni stanno passando il 10% di tempo in meno sui social rispetto a due anni fa. Ecco, ci stiamo stancando dello scroll infinito? Beh, molti preferiscono sicuramente tornare a fare esperienze manuali oppure addirittura iscriversi a club, quelli del libro. Ecco perché noi vi presentiamo sempre qualcosa di particolare come il libro da leggere. Ma dobbiamo salutare veramente, dobbiamo preparare la sigla. No, aspetta, c'è una sigla caruccia che abbiamo tirato fuori stasera. Beh, purtroppo finito così Wolf DJ, e la cosa ci fa davvero dispiacere. Vediamo un po', ma io l'avevo fatta. A proposito, dobbiamo salutare tutti voi che stasera siete stati con noi, come sempre, nuovi, vecchi, cioè nuovi, old. Il popolo di Wolf si arricchisce sempre. Qualcuno va via, qualcuno torna, qualcuno arriva, è vero. Martire. Andiamo, dai, andiamo. Wolf DJ. Finito.
1: Ok.
0: Oh, me la metti quella degli Armin Bad Girl, dai, andiamo.
1: Finito.
0: Grazie.
1: Finito.
0: Oh ragazzi, grazie Maria Rosa, grazie Ladini, grazie a Brontolo, grazie a tutti, e cosa dirvi?
2: Arrivederci
0: a giovedì, ciao. Oh, sta di olio anche. Buonanotte.

Buonasera a voi da Silvio Coppola per un nuovo appuntamento con Midnight Lounge, il programma dove passa tutta la buona musica del mondo, di ogni tempo e di ogni latitudine. Questa sera solo grandi brani, non distraetevi, vi voglio solo per me. Si parte subito. Mind Games è l'ottavo album da solista di John Lennon, pubblicato nel 73. L'uscita del disco segnò l'inizio del periodo di separazione di Lennon da Yoko Ono, il cosiddetto weekend perduto, durato 18 mesi. Inoltre l'opera è un netto allontanamento dalle posizioni politiche estremiste del precedente Sometime in New York City. Mind Games venne ben accolto da critica e pubblico all'epoca della sua pubblicazione, ma con il passare degli anni la reputazione del disco è calata nella considerazione della critica, che spesso ha definito l'album il meno interessante della discografia lennoniana. La canzone che dà il titolo all'album trae ispirazione dall'omonimo libro di Robert Masters e Gene Houston, che sottolineava la potenza del cervello umano per indurre diversi stati di coscienza senza l'ausilio di sostanze esterne. In origine il brano si intitolava Make Love Not War ed era destinato a diventare uno degli inni pacifisti di Lennon. Ritenendo che nel 73 lo slogan Fate l'amore, non fate la guerra fosse ormai troppo abusato,

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.